0: di Franz Lehár abbiamo ascoltato una selezione da Il Paese del Sorriso. Personaggi e interpreti: Lisa, Anneliese Rottenberger, soprano; Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore; Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano; Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore; Coro del Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert; Orchestra Sinfonica Graumke, direttore Willy Mattes.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino. Concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993. Ludwig van Beethoven. Egmont. Ouverture in fa minore, opera 84. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

di Ludwig van Beethoven. Da Egmont abbiamo ascoltato l'ouverture in fa minore opera 84, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Ludwig van Beethoven, concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra, triplo concerto. Allegro, largo, attacca, rondò alla polacca. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, opera 56, per violino, violoncello, pianoforte ed orchestra. Triplo concerto. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante con moto, allegro un poco agitato, assai animato. Vivace non troppo. Adagio. Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore opera 56, scozzese. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I nostri simpatici amici animali. Giacomo Leopardi, elogio degli uccelli. Sono gli uccelli, naturalmente, le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi, sempre ti rallegrano, ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcuno altro animale. Si veggono gli altri animali comunemente seri e gravi, e molti di loro anche paiono malinconici. Rade volte fanno segni di gioia, e questi piccoli e brevi. Nella più parte dei loro godimenti e diletti non fanno festa né significazione alcuna di allegrezza. Delle campagne verdi, delle vedute aperte leggiadre, dei soli splendidi, delle aree cristalline e dolci, se anco sono dilettati, non ne sogliono dare indizio di fuori, eccetto che delle lepri si dice che la notte, ai tempi della luna e massime della luna piena, saltano e giocano insieme, compiacendosi di quel chiaro, secondo che scrive Senofonte. Gli uccelli per lo più si dimostrano, nei moti e nell'aspetto, lietissimi. E non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci con la vista, se non che le loro forme e i loro atti universalmente sono tali che per natura denotano abilità e disposizione speciale a provare godimento e gioia, la quale apparenza non è da reputare vana e ingannevole. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano. E quanto maggiore è il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo, si inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E sebbene è notato che mentre sono in amore, cantano meglio e più spesso e più lungamente che mai. Non è da credere, però, che a cantare non li muovano altri diletti e altre contentezze fuori di questa dell'amore. Impero che si veda palesemente che al di sereno e placido cantano più che all'oscuro e inquieto. E nella tempesta si tacciono, come anche fanno in ciascuno altro timore che provano, e, passata quella, tornano fuori cantando e giocolando gli uni con gli altri.

Johann Strauss, Storielle del Bosco Viennese, opera 325, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski.

di Johann Strauss. Abbiamo ascoltato Storielle del Bosco Viennese, opera 325. Orchestra Wiener Filarmonica. Direttore Willy Boskowski. Georg Friedrich Händel. Concerto in fa maggiore, Händelwerke für Zeugnis 295. Il cucù e l'usignuolo. Larghetto, allegro, larghetto, allegro. All'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, diretto da Trevor Pinnock.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore Händelwerke Verzeichnis 295, il Cucù e l'Usignolo, all'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, era diretto da Trevor Pinnock. Ludwig van Beethoven, sonata numero 25 in sol maggiore, opera 79, il Cucù. Presto alla tedesca, andante, vivace. Pianista Wilhelm Bachhaus.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 25 in sol maggiore, opera 79, Cucù. Pianista Wilhelm Bachhaus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Michael Reckling, El baile del cuco, La danza del cucù. Organista Pilar Cabrera.

Di Michael Reckling abbiamo ascoltato Il baile del cucù, la danza del cucù. Organista Pilar Cabrera. Alexander Porfirievich Baradin. Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

Di Aleksandr Porfirievich Baradin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Antonin Dvorak, Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromir Erben. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giacomo Leopardi. Il passero solitario.

din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso in disparte, il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario in questa remota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza.

me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e mezzo nell'altra, vive un certo gallo selvatico, il quale sta in sulla terra coi piedi e tocca con la cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui si possono leggere negli autori prediletti, ha uso di ragione, o certo, come un pappagallo, è stato ammaestrato, non so da chi, a proferir parole a guisa degli uomini. Perocché si è trovato in una cartapecora antica, scritto in lettera ebraica e in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica, un cantico intitolato Shir de Tarnegol Bara le Zafra, e cioè cantico mattutino del gallo silvestre, il quale, non senza fatica grande né senza interrogare più di un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto e filosofo ebreo, son venuto a capo di intendere e di ridurre in volgare come qui appresso si vede. Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce, torna la verità in sulla terra e partonsene le immagini vane. Sorgete, ripigliatevi la soma della vita, riducetevi dal mondo falso nel vero. Nikolaj Rimsky-Korsakov. Marcia da Il Gallo d'Oro. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiddler.

0: di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato la marcia da Il Gallo d'Oro, Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiddler. Per Buonanotte Classica abbiamo trasmesso Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente con Madame Butterfly. Viaggio in un paese simpatico, il paese del sorriso, un concerto di stagione e una parentesi con i nostri simpatici amici animali.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazza Ladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata, dall'atto secondo, La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

Di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto. RNC, Notte di Classica.

0: d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano,
2: per tutti la fortuna può bussare.
3: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra è una canzone.
4: Nel corso della sigla abbiamo ascoltato la frase "la fortuna può bussare", e penso che la fortuna possa bussare per coloro che amano le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Questo è un programma fatto anche per la puntata di oggi esclusivamente, e certo per il primo brano, esclusivamente con incisioni a 78 giri, magari non per coloro che amano a altissima fedeltà nelle riproduzioni, ma noi ascoltiamo maggiormente la musica, ascoltiamo le parole, gli arrangiamenti, le orchestre acustiche di una volta, e ascoltiamo anche il cordiale benvenuto da parte di Aldo, un cordiale saluto e benvenuto. E il benvenuto ce lo dà il piano automatico con un valzer e il titolo "Addio Monella". Benvenuti e buon ascolto.

il piano automatico, questo brano che si intitolava Monella a tempo di valzer, un valzer che abbiamo messo in onda perché so che molti di voi amano il piano automatico. L'idea per la trasmissione di oggi è della signora Margherita, dice che ha una certa età, non voglio dire per la privacy o per la privacy, come volete dire voi, però le incisioni sono degli anni 30 e delle monelle degli anni 30 nei dischi ce ne sono tante. Mamma ti vuol vedere, una canzone a tempo di tango di Fassinette, Daniele Serra, orchestra Piccinelli. Da adesso in poi saranno tutte incisioni degli anni 30 o queste ispirazioni delle canzoni degli anni 30 con le incisioni del grammofono.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Mamma ti vuol vedere, a tempo di tango di Frassinette, la voce di Daniele Serra, orchestra diretta dal maestro Piccinelli. Altra canzone che vogliamo proporre, che ha per titolo Rondine. Raimondo e Frati hanno composto questa canzone tango molto nota e conosciuta. Le incisioni anche della Columbia sono molto note e conosciute, invece molto meno noto e conosciuto è il tenore che vuole interpretare questo brano. Il tenore Orsini e coro anche per questa canzone. Molti cantanti rimangono ancora più o meno conosciuti magari solamente per le incisioni discografiche a 78 giri, come questo tenore Orsini, non invece per la canzone Rondine.

la voce del cantante, del tenore Orsini, per questa canzone che abbiamo voluto mettere in onda, canzoni abbastanza originali degli anni 30. Raimondo e Frati hanno composto questa canzone tango che abbiamo ascoltato dal tenore Orsini e coro. Il titolo della canzone Rondine. Il tenore invece Anacleto Rossi vuole eseguire una canzone a tempo di tango. Filippini e Chiappo hanno composto Piccolo Nido. Questo tango è con orchestra diretta dal maestro Stocchetti.

Abbiamo ascoltato questa canzone tango dal titolo Piccolo Nido. Filippini e Capo hanno composto questa canzone incisa per la Fonit. Anacleto Rossi in voce e orchestra diretta dal maestro Stocchetti. Tanti misteri per la trasmissione di oggi, misteri per i cantanti, misteri anche per le canzoni. Incredibile, ma è proprio così. Nelle canzoni del tempo passato ci sono tanti ricordi, tanti riferimenti a quello che poteva essere la vita dissoluta di qualche ragazzo, e invece l'uomo era sempre un gran signore. Ma noi diciamo questo perché ascoltiamo le canzoni del tempo passato, che la verità fosse questa, non lo so. Marius e Chiappo hanno composto una canzone tango. Il tenore Fernando Orlandis, con accompagnamento di orchestra, è una incisione ancora a 78 giri, come tutte quelle di oggi, della serie Fonotipia, ed è la stessa edizione Chiappo che ha prodotto questo disco. Tenore Fernando Orlandis, orchestra diretta da nessuno, no, da non sappiamo chi, però l'orchestra c'è. Mamma, son tornato con te. Fernando Orlandis.

Stendimi le tue braccia, sono stanco, prendimi mamma buona sul tuo cuore, stringimi al tuo caso.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con il tenore Fernando Orlandis. Marius e Chiappo hanno composto questa canzone tango, il titolo Mamma, son tornato con te. Voglio ringraziare a questo punto tutti coloro che mi hanno telefonato in questi giorni, che sono stati vicini, per le telefonate, per anche dire che sono soddisfatti delle canzoni, delle musiche del tempo passato che metto in onda. Quelle che metto in onda oggi sono veramente delle rarità, tutte incisioni ancora a 78 giri, incisioni più o meno a tema per la canzone e per il tema, soprattutto cari agli anni 30. Una canzone tango di Frati Raimondo, interpretata da Anacleto Rossi, accompagna il maestro Stocchetti. Vagabonda è il titolo della canzone.

Una voce molto nota e conosciuta soprattutto per gli anni 30, specialmente per la Fonit o per le incisioni della Brunswick, c'era Fernando Orlandis e c'era Ada Neri, e anche, perché no, Anacleto Rossi con la sua voce. Frati Rampoldi hanno composto questa canzone Vagabonda, il direttore, il maestro Stocchetti, voce di Anacleto Rossi per questa canzone A tempo di tango. Ho appena parlato di Ada Neri e mettiamo subito una canzone da lei interpretata. Una canzone di Bracchi e Raimondo, una canzone a tempo di tango, il soprano Ada Neri e il maestro Stocchetti la accompagna. Una trasmissione, come ho detto, a tema per la puntata di oggi. Ascoltiamo Ada Neri in Piccola Vagabonda.

anche se l'incisione era a 78 giri e sulla incisione non c'è la voce maschile, facilmente era la voce di Fernando Orlandis insieme al soprano Ada Neri con il maestro Stocchetti. Canzone a tempo di tango, il titolo Piccola Vagabonda. Dopo aver ascoltato questa canzone di Bracchi e Raimondo, voglio mettere in onda una canzone incisa da Daniele Serra, una delle prime incisioni di Tango delle Capinere. Cherubini e Bicchio sono stati fortunati compositori di questa canzone, che ascoltiamo con la voce di Daniele Serra. Daniele Serra ha inciso per oltre 40 anni, è arrivato fino all'inizio degli anni 50 con le sue incisioni. Ha girato il mondo, soprattutto l'America del Sud, dove ha inciso anche lì tante canzoni. Tango delle Capinere, Daniele Serra.

credo sia stata questa una delle prime incisioni di Tango delle Capi Nere, ancora per disco grammofono, questa canzone tango, logicamente, di Cherubini e Bixio, chiaramente. Daniele Serra, tenore che ascoltiamo ancora in questa altra canzone, un po' a tema anche per il programma di oggi. Vogliamo ascoltare la canzone che ha per titolo Perché canto, una canzone quasi stonnellata per questo brano, che è molto ricordato, molto noto e conosciuto per alcune parole di questa canzone, che vengono anche riprese ogni tanto come proverbio. Ancora la voce di Daniele Serra, Mendes e Mignone hanno composto Perché canto.

Dopo questa canzone interpretata da Daniele Serra, un'altra canzone che è dalle più note conosciute degli anni 30, Cherubini e Cesare Andrea Bichisi hanno composto una canzone tango e il soprano è ancora Ada Neri con orchestra diretta dal maestro Stocchetti, una canzone molto ricordata, Strada Bianca.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Programma speciale, programma a tema per la canzone di oggi. Un cordiale saluto e risentirci domani. Grazie a tutti.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: Note di classica. Voci di parroci cantori. Ascolteremo The Priests, i preti, in Benedictus, dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu, dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus, su versi di Tommaso d'Aquino.

0: The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget, ascolteremo musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. Note di classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da Settimino in Mi bemolle maggiore, opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Minuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi. RNC, note di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

0: Di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.
1: In blu. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alla Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo incontro in agenda, quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid a USA in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili americani Tomahawk sono stati lanciati sull'Iran. Il presidente Trump dice: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Nuova notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. Questa mattina comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La Premier e altri ministri del governo incontrano al Quirinale il Presidente Mattarella. Ieri la Presidente del Consiglio ha promesso all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Presentata ieri la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia.
1: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Stasera al via i mondiali più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 prende forma ad Agireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Vastoria.

0: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo, ai mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
1: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Acireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano. Un laboratorio, quest'ultimo, pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte, potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni, Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Acireale.
2: Anche il museo si presta a entrare in questa rete perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato da chi? Dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzione ordinaria che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
1: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. A tal proposito vediamo cosa dice Rosario Consoli del progetto Policoro di Acireale.
3: Il progetto La Cuciture di Comunità, questa creazione di questo laboratorio sartoriale che in un'ottica di economia circolare in linea con quella che è la dottrina sociale della Chiesa punta a promuovere una nuova dignità del lavoro e delle persone tramite il recupero, il reintegro, perché non esistono cose da buttare o occasioni perdute, esistono solamente cose da valorizzare e promuovere.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Leslie.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Nuova ondata di raid Stati Uniti in Iran, Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arguineguín. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocente né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
2: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni e quanto emendamento al decreto Accise Terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Allora eccoci, eccoci pronti, ci siamo, buongiorno, buon giovedì 11 di giugno alle 10:13 minuti in questo istante qui su RNC. Buongiorno a tutti da parte mia, sono Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, se vorrete, se vi farà piacere, come sempre staremo insieme in diretta con tanta musica ma anche tante notizie, tanti argomenti da affrontare nel corso di questa nuova mattinata. Sui 107.4 naturalmente per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Tra pochissimo subito lo spazio consueto dedicato alle previsioni del tempo sia a livello regionale che nazionale, che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore e i prossimi giorni in questa seconda parte ormai di settimana. Poi ci occuperemo anche delle ultime che riguardano insomma lo sciopero dei treni di questo 11 di giugno, disagi per pendolari, mezzi di trasporto fermi, le fasce di garanzia previste, ma poi anche insomma di un tema importante con la chiusura delle scuole ieri, il tema dei centri estivi, l'estate per i minori, con centri estivi che risultano in Italia sempre più cari, è una bella batosta insomma per le famiglie italiane. Vedremo anche la classifica, insomma qual è la città italiana più cara su questo tema specifico. Poi nella seconda ora spazio alle novità internazionali con il Medio Oriente sempre e l'Ucraina da considerare e tanto altro ancora anche nell'ultima parte, qualche curiosità anche legata insomma al mondiale di calcio che parte ufficialmente questa sera dal Messico, quindi la partita inaugurale si giocherà a Città del Messico nel mitico stadio Azteca. Naturalmente tutto questo nel corso della nostra diretta con tanta musica, lo spazio per i vostri messaggi al 345 32 33 124 e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: Sì, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mete.

Siamo pronti per il nostro nuovo aggiornamento meteo con un occhio di riguardo al nostro territorio regionale inizialmente, perché nel corso del pomeriggio e della serata di ieri il passaggio del fronte freddo sull'arco alpino ha attivato venti di fön sui settori alpini nord-occidentali in parziale estensione fino alla giornata odierna, con maggior interessamento il settore orientale piemontese. Poi da oggi e poi fino a tutto il weekend, insomma, la rimonta dell'alta pressione sull'Europa sud-occidentale riporta tempo stabile soleggiato con un rialzo delle temperature su valori nuovamente estivi nel fine settimana. Nel dettaglio, allora, la situazione prevista per quest'oggi, giovedì 11 giugno, cielo sereno poco nuvoloso con strati di nubi alte residue al mattino in allontanamento verso est e cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, venti moderati in montagna da nord-ovest sulle Alpi, localmente forti in quota con condizioni di fön lungo le valli nord-occidentali e da nord sull'Appennino, venti deboli settentrionali in pianura con locali rinforzi sul settore orientale. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 15 gradi di minima con 26 di massima, a Cuneo 16 gradi la minima, 25 la massima, per Torino 15 gradi la minima, 27 gradi di massima. Domani, venerdì 12 giugno, cielo sereno poco nuvoloso con addensamento sulle Alpi settentrionali di confine nella prima parte di giornata e cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, venti che soffieranno deboli domani o moderati da nord nord-ovest sulle Alpi, deboli da nord sull'Appennino nel corso della mattina, in rotazione da sud nel pomeriggio, deboli prevalentemente nord-orientali, infine i venti in pianura. Completiamo anche con la previsione legata alle temperature di domani: ad Asti 11 gradi di minima, 28 la massima, per Cuneo 14 gradi il valore minimo, 27 quello massimo, per Torino temperature fra i 15 gradi di minima e i 29 di massima. In questo...

Angie e Fede con Alex Britti, Viva la Vasca è il titolo di questa canzone che riprende insomma il successo di Alex Britti di qualche anno fa. Allora, dopo le ultime piogge attese su parte del centro-sud sull'Italia, è in arrivo una decisa svolta a livello meteo e da domani l'espansione dell'anticiclone africano porterà dappertutto condizioni più stabili e soleggiate, mentre nel weekend è attesa già la prima vera ondata di caldo di questo mese di giugno, con temperature fino ai 32 gradi al nord, punte di 33-34 gradi al centro-sud e sulle isole. Il meteo.it conferma che nel corso della giornata di oggi sono attese le ultime piogge, in modo particolare su Marche, Abruzzo e Umbria, e a locali piovaschi pure su Viterbese, Puglia, centro-settentrionale. Si tratta di un fronte instabile che col passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro paese. Al suo posto inizierà ad avanzare un campo vasto di alta pressione che darà il via a una fase decisamente più stabile. Già dalla giornata di domani le condizioni meteo quindi sono previste in deciso miglioramento su tutte le nostre regioni, con ampi spazi soleggiati, un primo aumento delle temperature con valori termici che si porteranno diffusamente oltre i 28-30 gradi da nord a sud, e sarà nel corso del fine settimana che assisteremo a una vera e propria svolta a livello emisferico. Il protagonista assoluto sarà ancora una volta il vasto anticiclone africano che si espanderà proprio sul Mediterraneo centro-occidentale, spingendo verso di noi masse d'aria roventi in arrivo direttamente dalle latitudini subtropicali. Queste correnti nascono infatti nel cuore del deserto del Sahara, e qui il sole implacabile arroventa le rocce e la sabbia, e l'alta pressione schiaccia l'aria verso il suolo, comprimendola, surriscaldandola ancora di più come una vera e propria pompa di calore. Oltre al tanto sole, tra sabato 13 e domenica 14 giugno aspettiamoci dunque la prima ondata di caldo africano di questo mese di giugno, le temperature che faranno un deciso balzo in avanti su tutto il nostro paese. Al nord si toccheranno queste punte di 32 gradi sulle zone di pianura, al centro-sud e sulle isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con termometri pronti a sfiorare i 33-34 gradi nelle ore più calde del pomeriggio. Insomma, bisogna prepararsi al primo vero caldo. L'estate è pronta a decollare in maniera ormai definitiva su tutta l'Italia.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica qui su RNC, giovedì 11 di giugno, e nuovi disagi quest'oggi, insomma, per i pendolari dalle 3 di questa notte fino alle 2 della prossima notte, venerdì 12. Le sigle CUB Trasporti e SGB infatti hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni e vogliono richiamare l'attenzione su alcune criticità nelle gare per affidare i servizi ferroviari. Sono a rischio sia le corse dei convogli regionali, se su quelle su tratte nazionali in Piemonte, come in tutta Italia. Sono garantiti i convogli che circolano, o meglio circolavano, nella fascia di garanzia tra le 6 e le 9 questa mattina e poi nuovamente nella seconda e ultima fascia tra le 18 e le 21. Per tutte le informazioni aggiornate si può consultare ovviamente il sito di Trenitalia. Inizialmente anche i sindacati confederali, quindi FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e Fast, avevano indetto una mobilitazione per quest'oggi della durata di 8 ore. Poi, dopo un incontro al Ministero dei Trasporti, hanno deciso di revocarlo, a differenza dei sindacati di base che hanno confermato invece l'astensione dal lavoro dei loro tesserati. Lo sciopero di oggi non riguarda, lo ribadiamo, invece il trasporto pubblico locale, quindi metro, bus, tram, che circolano regolarmente.

Ariana Grande col suo nuovo brano Hate That Made You Love Me qui su RNC. Allora, con la fine della scuola e l'avvio delle lunghe vacanze estive, molte famiglie italiane si trovano a dover fare i conti non solo con le esigenze legate al benessere psicologico, ma anche con costi crescenti che rischiano di gravare poi sui bilanci domestici. La lunga pausa estiva costringe numerosi genitori privi di magari una rete familiare, no, di sostegno, vedi i nonni, soprattutto a ricorrere ai centri estivi per conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei figli. Una necessità che nel 2026 si traduce in una spesa che è sempre più alta. A fotografare la situazione è il quarto monitoraggio annuale fatto dall'osservatorio Euresadoc, ripreso anche dall'ADN Kronos e realizzato su circa 200 strutture private distribuite in 8 grandi città italiane. Bene, dall'indagine emerge che la tariffa media nazionale per la frequenza a tempo pieno ha raggiunto i 179 euro a settimana per bambino. In pratica, 8 settimane di attività estive comportano una spesa media di 1.432 euro per un solo figlio. Il conto diventa ancora più pesante per le famiglie con due bambini. Secondo le stime, la spesa complessiva arriva infatti a 2.764 euro per l'intero periodo estivo. A incidere anche la scarsa diffusione degli sconti per i fratelli, quasi la metà delle strutture che sono state monitorate non prevede alcuna agevolazione tariffaria, mentre dove è presente la riduzione raramente supera un 10%, attestandosi mediamente intorno invece a un 7% soltanto. Nemmeno la scelta del tempo ridotto riesce ad alleggerire significativamente il peso economico. La frequenza limitata alla fascia mattutina, senza pranzo incluso ad esempio, comporta una spesa media di 119 euro a settimana, anche che nelle regioni del centro Italia sale invece fino a 130 euro. L'analisi dei dati raccolti fra il 2023 e il 2026 evidenzia inoltre una crescita dei prezzi ben superiore a quello che è l'andamento dell'inflazione. A fronte di un aumento generale dei prezzi pari al 2,7% nel corso dell'ultimo anno, il costo medio dei centri estivi è invece cresciuto di più, del 3,5% su base annua e addirittura del 27% nell'arco degli ultimi 3 anni soltanto. In termini assoluti, questo significa una spesa aggiuntiva di 38 euro a settimana per ogni bambino rispetto a quanto si pagava 3 anni fa. Persistono poi anche delle forti differenze a livello territoriale. Le regioni del nord registrano i costi più elevati, con una media di 196 euro settimanali per il tempo pieno, seguite dal centro con 185 euro e dal sud con 143 euro. Tra le città italiane, Milano si conferma la più cara in assoluto anche in questo ambito, con una tariffa media di 233 euro a settimana. Per una famiglia con due figli, 8 settimane di centro estivo possono quindi superare i 3.500 euro complessivi. Alle spalle del capoluogo lombardo troviamo Firenze, che ha una media di 187 euro a settimana, poi Bologna 181 euro, città che registra il rincaro più marcato degli ultimi 3 anni, pari a 71 euro in più a settimana, che ha proposto di ridurre anche le vacanze estive, tra l'altro. Poi Torino con 171 euro in media e Roma con 165 euro in media a settimana. Al sud le tariffe risultano leggermente più contenute, ma continuano a rappresentare un onere significativo in rapporto ai redditi medi delle famiglie. Palermo registra una media di 153 euro a settimana, Napoli 142 euro, unica città in lieve calo rispetto all'anno prima. Poi c'è Bari con i suoi 137 euro di media a settimana, nonostante proprio abbia fatto segnare un incremento del 25,8% nell'arco degli ultimi 12 mesi. I dati dell'osservatorio Euresadoc confermano insomma come il costo dei centri estivi privati stia diventando una voce di spesa sempre più rilevante per le famiglie italiane, aggravando le difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura dei figli durante la lunga pausa scolastica.

I got a feeling. L'anno e l'estate era quella del 2009 con i Black Eyed Peas. Chiudiamo la nostra prima parte, la prima ora insieme di quest'oggi. Tra poco tutti gli ultimi aggiornamenti, tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di metà percorso, quindi quello delle 11. Ci ritroveremo subito dopo per la nostra seconda ora insieme fino a mezzogiorno.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni volenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A proposito dell'Ucraina, ha detto: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, però ha anche auspicato che si venga trovata una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri europei, per portare il punto di vista del vecchio continente. È in questa direzione che continua a lavorare, ha aggiunto la Premier Meloni. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran. Teheran, dal canto suo, risponde: colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Anzi, la Giordania ha affermato di aver intercettato 20 missili lanciati da Teheran. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha detto: noi ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia, Papa Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, a Barcellona, e si prepara a raggiungere il grande arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Canarie. Il primo evento sarà l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti a Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. L'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dal Libano e ha diramato un allarme invitando la comunità del nord del paese a cercare riparo. Seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. I populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche da appelli diffusi sui social. Ultima notizia: stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarava Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarava Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio. La tua radio.

Alanis Morissette con una canzone di 30 anni fa, ormai a conti fatti, 1996, You Learn. Questa è la canzone che apre la nostra seconda parte insieme nella diretta di quest'oggi, giovedì 11 di giugno, le 11:08 i minuti in questo istante. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia di RNC, e poi c'è anche il sito www.rncweb.it. come Federico quello del mattino fino a mezzogiorno. Tra poco ci occuperemo delle novità a livello internazionale tra il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi tanto altro ancora, tra musica e ancora notizie interessanti. Vi ricordo il 345 3233 124 valido per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

una possibilità, Malika Ayan su RNC. Allora, la tregua fra Iran e Stati Uniti è sempre più appesa a un filo, dopo aver annunciato per l'ennesima volta l'imminenza di un accordo. Nelle scorse ore sono ricominciati invece i raid incrociati, gli Stati Uniti hanno colpito diverse città iraniane, la risposta è arrivata contro le basi militari americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e anche in Giordania. L'escalation è avvenuta mentre gli sforzi per negoziare una fine della guerra sembravano essersi arenati, con l'Iran che insiste nel mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Anche i colloqui hanno subito una battuta d'arresto a causa degli attacchi israeliani contro il gruppo militante Hezbollah, alleato di Teheran in Libano, e Trump fa sapere ci saranno nuovi bombardamenti questa sera se l'Iran non cede nei negoziati. Veniamo anche agli ultimi aggiornamenti di questa mattina. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare ulteriormente gli già difficili sforzi diplomatici. Questo è quanto fa sapere la CNN. I negoziatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo colloqui sul conflitto, mentre si sono registrati nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. La delegazione qatariota ha lasciato Teheran questa mattina dopo i colloqui con funzionari iraniani che si sono protratti fino alle prime ore appunto del mattino, ha dichiarato un diplomatico in condizione di anonimato, aggiungendo che i colloqui sono stati condotti in coordinamento con gli Stati Uniti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite nella notte in attacchi americani contro diverse località della provincia di Teheran. Secondo quanto riportato dai media iraniani, gli attacchi si sono concentrati principalmente sull'Iran meridionale, ma le guardie rivoluzionarie del paese hanno affermato che sono state colpite anche altre località vicino alla capitale, tra cui Karaj, Nazarabad e Peshawar. Ancora l'ultimo aggiornamento: per il momento il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli ultimi attacchi americani sul paese, dicendo che hanno reso il cessate il fuoco durato quasi 2 mesi praticamente privo di significato. In una nota il ministero ha affermato che gli attacchi illegali e criminali perpetrati dagli Stati Uniti nelle ultime ore non solo costituiscono una flagrante violazione, ma rendono anche il cessate il fuoco praticamente privo di significato. Il ministero ha sottolineato inoltre che la responsabilità delle conseguenze estremamente gravi di questo atto criminale ricade sui leader degli Stati Uniti.

Luis Capaldi con Stay Love alle 11:18 minuti qui su RNC. Passiamo all'Ucraina, perché nella notte le forze russe hanno colpito il paese con 2 missili balistici, gli Iskander M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Blackout alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo un attacco. Intanto l'ambasciatore russo Alexei Paramonov, nel discorso nella sua residenza per la festa della giornata della Russia, attacca il Colle e ci ritiene colpevoli, dice in sostanza, di tutti i problemi dell'ordine mondiale. Le forze ucraine continuano senza sosta a colpire in profondità il territorio russo, non solo con i droni. Il presidente Zelensky ha rivendicato un raid su un impianto di produzione militare a 1000 chilometri dal confine, 600 chilometri a est di Mosca, con l'impiego dei missili di fabbricazione nazionale Flamingo. L'Ucraina ha anche colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero, secondo quanto fa sapere sempre Kiev. Gli aggiornamenti di questa mattina: la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato e distrutto 330 droni ucraini durante la notte. I velivoli sono stati neutralizzati nelle regioni di Bryansk, Kursk, Belgorod, Oryol, Smolensk, Kaluga, Tula, Tver e Vladimir, nel territorio di Krasnodar, nell'area di Mosca, in Crimea, sul Mar Nero, sul Mar d'Azov, si legge nel comunicato del Ministero della Difesa russo. Una pace sostenibile potrà essere raggiunta solo attraverso negoziati con la partecipazione dell'Ucraina, della Russia, degli Stati Uniti e dell'Europa. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando al Parlamento tedesco, il Bundestag, in vista del prossimo Consiglio europeo. Il nostro obiettivo per l'Ucraina resta una pace giusta e duratura che tenga conto anche dei nostri interessi di sicurezza, ha aggiunto. Merz ha ribadito il sostegno tedesco a Kiev: lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi, lo faremo domani per tutto il tempo necessario. E poi torniamo su questa notizia che riguarda il blackout alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è rimasta senza alimentazione elettrica esterna nel corso della notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Ad annunciarlo è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA. Questa interruzione dell'ultima linea esterna della centrale si verifica mentre stavano per essere effettuati lavori di riparazione sulla linea principale disconnessa dal 24 marzo, ha sottolineato l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare in un messaggio postale su X. Quest'ultima interruzione dell'alimentazione esterna sottolinea ancora una volta l'estrema fragilità della rete elettrica e i continui pericoli per la sicurezza nucleare in tempo di guerra, ha dichiarato il direttore generale della IEA, Rafael Grossi, ribadendo il suo appello alla moderazione militare per prevenire un incidente nucleare. Secondo la IEA, le cui squadre sono presenti permanentemente sul posto da settembre del 2022, questa è la 19ª volta dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 che la centrale nucleare ucraina, ora sotto controllo russo, è rimasta completamente senza alimentazione elettrica esterna. La IEA ha fatto sapere di essere stata informata anche di quest'ultima interruzione di corrente collegata a un attacco a una sottostazione elettrica sull'altra sponda del fiume Dnepr. Durante queste interruzioni la centrale si affida a generatori diesel di emergenza per alimentare il sistema di raffreddamento dei suoi 6 reattori spenti dal 2022. Questa non è una situazione normale, ha dichiarato l'altro ieri Martin Gaidos, coordinatore tecnico della IEA, responsabile delle squadre dislocate a Zaporizhzhia. Ha inoltre precisato che finora non sono state rilevate perdite radioattive. I livelli di radioattività rimangono nella norma, aggiunto. Era stato ottenuto un sesto cessate il fuoco locale per consentire la riparazione della linea principale e i lavori sarebbero dovuti iniziare a breve.

Sotto sotto la canzone di Aiello alle 11:26 minuti in questo giovedì 11 di giugno, tra poco l'ultima parte della nostra diretta insieme qui sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it, 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta @rncweb.it. Hey.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Giuni Russo con Alghero, dal 1986. Allora, restiamo in Sardegna, tema estivo anche, ma ci spostiamo perché c'è un'ordinanza che fa discutere, ombra soltanto per bambini e anziani. E un biglietto di accesso alla spiaggia da 10 euro sia per chi arriva in auto che per i visitatori a piedi. Sta facendo molto discutere questa ordinanza del comune di Villa Simius, che prevede diverse misure volte a proteggere la spiaggia, una in particolare, quella di Punta Molentis, per la stagione estiva. Il provvedimento firmato dal sindaco Gianluca Dessì conferma il contingentamento degli accessi e la prenotazione obbligatoria, con regole rigidissime per i bagnanti, dagli orari ai rifiuti. Le norme contenute nell'ordinanza numero 12 del 5 giugno di quest'anno saranno in vigore in assenza di proroghe fino al 31 di ottobre. Sarà la polizia locale a occuparsi dei controlli, che verranno effettuati con 3 passaggi giornalieri. L'entrata a una delle spiagge più belle della Sardegna sarà consentita tra le ore 8 e le 20:30, con una tariffa giornaliera di 10 euro a persona. L'ingresso sarà invece gratuito per le persone con disabilità, con diritto all'esenzione fino a un massimo di 3 persone per gruppo, accompagnatori inclusi. Una delle novità più criticate dagli utenti riguarda la gestione dell'ombra. È il tema dell'ombra. È vietato installare ombrelloni, gazebo, tende e simili. L'utilizzo dell'ombrellone è consentito soltanto alle famiglie con bambini, almeno quello, fino a 10 anni di età, e potrà essere usato soltanto dalle persone con età pari o superiore a 65 anni. Quindi se no gli altri stanno al sole. Come spiegato nell'ordinanza, queste misure sono state adottate per tutelare l'ambiente e gli habitat protetti, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei visitatori attraverso un necessario contingentamento. Già 10 euro a persona, insomma, scoraggia un po' di andare in quella spiaggia. Comunque, il sopralluogo congiunto tra Regione, Capitaneria di Porto e Comune di Villa Simius evidenzia nella delibera la particolare fragilità geomorfologica della spiaggia, la conseguente riduzione della capacità ricettiva. Il provvedimento regola l'accesso via mare per limitare il carico di persone e garantire il rispetto delle condizioni della spiaggia. Le altre regole prevedono il divieto di danneggiare la vegetazione, asportare sabbia, pietre o conchiglie, gettare rifiuti in spiaggia e lungo le vie d'accesso all'area naturale protetta. Inoltre, l'accesso via terra sarà consentito a un massimo di 70 veicoli al giorno e non oltre le 150 persone contemporaneamente. Ovviamente le regole più stringenti hanno innescato le reazioni degli utenti sui social, anche se alcuni capiscono la necessità di preservare un luogo paradisiaco come Punta Molentis, molti criticano il prezzo eccessivo di 10 euro a persona, che diventa poi un salasso per una famiglia magari con 2 bambini, no? Lamentando insomma anche la carenza poi dei servizi e le problematiche legate alle strade dissestate e all'assenza di illuminazione.

Baby K con la sua nuova canzone per l'estate 2026, si chiama Tuca Macarena. Alle 11:45 minuti in questo istante. Allora, lo spettacolo sta per cominciare, il mondiale 2026 si gioca da quest'oggi, da questa sera per meglio dire, fino a domenica 19 di luglio, prima edizione estesa, organizzarla a tre paesi, come sappiamo, Messico, Canada e Stati Uniti. Quante squadre ci giocano? Beh, sono tante, il mondiale più ampio di sempre, 48 nazionali, partecipazione record, che fa anche un po' discutere, parliamoci chiaro. Vabbè, comunque si affronteranno nelle 104 partite di questa 23esima edizione dei mondiali, che decreterà chi vincerà il titolo di campione del mondo. L'Argentina si presenta al mondiale da campione del mondo in carica dopo il trionfo di 4 anni fa in Qatar, dove vinse ai rigori contro la Francia in finale. L'Italia, 4 volte campione del mondo, è clamorosamente ancora una volta mancato la qualificazione per la terza edizione consecutiva. Nella storia dei mondiali soltanto 8 nazionali hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo. Il Brasile, che quest'anno sarà guidato da Carlo Ancelotti, ne ha vinte 5: 58, 62, 70, 94 e 2002. La Germania e l'Italia stanno a 4, l'Argentina a 3, Francia e Uruguay hanno vinto 2 Coppe del Mondo. Nella bacheca dell'Inghilterra ne brilla una, quella in casa nel 66, anche la Spagna ha vinto la sua Coppa del Mondo nel 2010. Chi sono quindi le favorite, le sorprese, le cenerentole designate di questo mondiale? Mondiale che sembra essere sulla carta per ora particolarmente equilibrato. Tra le favorite ci sono sicuramente la Francia, la Spagna, il Brasile, che non trionfa da 24 anni, l'Argentina si presenta da campione del mondo in carica e andrà a caccia del clamoroso bis, da non sottovalutare poi Inghilterra e Portogallo. I bookmaker credono decisamente meno nella Germania, che è vista più come una sorpresa, proprio come Olanda e Norvegia. Anche la Turchia, che Vincenzo Montella ha riportato ai mondiali dopo 24 anni, vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Tra le cenerentole pronte a raccogliere la simpatia sicuramente dei tifosi sono Curaçao, Capo Verde, Haiti, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Un po' di Italia c'è sulle panchine, diciamo, di questi mondiali. Le 104 partite dei mondiali tra Messico, Canada e Stati Uniti si giocheranno a tutte le ore, da mezzogiorno alle 9 di sera. Ovviamente il caldo è la grande incognita e potrebbe rivelarsi uno degli avversari più insidiosi da affrontare, soprattutto per calciatori meno abituati. Ci ricordiamo dei mondiali sempre negli Stati Uniti nel 94. La FIFA sta registrando un flop sui biglietti venduti, soprattutto per quelli della fase a gironi, a causa dei prezzi dinamici e dei costi alti. Lo sottolinea il Financial Times, tra l'altro, che stima tagliandi disponibili in circa 200.000. I mondiali 2026 saranno anche gli ultimi per il portoghese Cristiano Ronaldo all'età di 41 anni e per l'argentino Lionel Messi, 39 anni. I due campioni eterni e rivali sono pronti a guidare le loro nazionali per l'ultima volta sul palcoscenico più prestigioso, prima di ricevere il grande applauso da parte degli appassionati a cui hanno regalato emozioni per tantissimi anni. Ultimo mondiale anche per il croato Modric, 40 anni, per il bosniaco Dzeko, 40 anni anche lui, anche per il brasiliano Neymar, 34enne, per i belgi Lukaku di 33 anni e De Bruyne di 34, molto probabilmente sarà l'ultimo mondiale. Invece il primo per Lamine Yamal, stella della Spagna, 18 anni, giocherà appunto il suo primo mondiale, il giovane sicuramente più atteso tra tutti, e si prepara a vivere il suo primo campionato del mondo dopo aver trascinato la Spagna a vincere Euro 2024 quando aveva solo 16 anni e 17 compiuti il giorno prima della finale contro l'Inghilterra.

Shakira con Burn Boy, questa era Dai Dai alle 11.53. Ci fermiamo, ci salutiamo qui per oggi, ma anche per questa settimana. Domani non ci risentiremo in diretta, ci ritroveremo a partire dal lunedì 15 di giugno, sempre dalle 10 fino a mezzogiorno qui su RNC. Vi lascio tra pochissimo con tutte le novità, l'informazione in formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash appunto delle 12. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e a lunedì. Ciao ciao!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV è in volo da Barcellona a Las Palmas di Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid americani in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Anzi, la Giordania afferma di aver intercettato ben 20 missili lanciati dall'Iran. Intanto Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk sono stati lanciati sulla Repubblica Islamica. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. La guerra in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Intanto sul terreno continuano i lanci reciproci di missili e droni. L'Unione Europea individua una figura autorevole a cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo, dice, sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro Ben-Gvir dopo l'inaccettabile comportamento contro cittadini italiani. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Lo spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati alle persone fermate, la tentata estorsione, il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Infine, stasera via i mondiali più grandi di sempre, mondiali di calcio, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen.
7: Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari

0: Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
1: RNC in blu.
2: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
3: La speranza è l'italiano. Per tutti la fortuna può bussare.
4: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio. Ogni finestra.
5: Nel corso della sigla abbiamo ascoltato la frase "la fortuna può bussare" e penso che la fortuna possa bussare per coloro che amano le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Questo è un programma fatto anche per la puntata di oggi esclusivamente, eccetto per il primo brano, esclusivamente con incisioni a 78 giri, magari non per coloro che amano altissima fedeltà nelle riproduzioni, ma noi ascoltiamo maggiormente la musica, ascoltiamo le parole, gli arrangiamenti, le orchestre acustiche di una volta, e ascoltiamo anche il cordiale benvenuto da parte di Aldo, un cordiale saluto e benvenuto. E il benvenuto ce lo dà il piano automatico con un valzer e il titolo "Addio Monella". Benvenuti e buon ascolto.

ho iniziato la trasmissione con il piano automatico, questo brano che si intitolava Monella a tempo di valzer, un valzer che abbiamo messo in onda perché so che molti di voi amano il piano automatico. L'idea per la trasmissione di oggi è della signora Margherita, dice che ha una certa età, io non voglio dire per la privacy o per la privacy come volete dire voi, però le incisioni sono degli anni 30 e delle monelle degli anni 30 nei dischi ce ne sono tante. Mamma ti vuol vedere, una canzone a tempo di tango di Fassinette, Daniele Serra, orchestra Piccinelli. Da adesso in poi saranno tutte incisioni degli anni 30 o queste ispirazioni delle canzoni degli anni 30 con le incisioni del grammofono.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Mamma ti vuol vedere, a tempo di tango di Frassinette, la voce di Daniele Serra, orchestra diretta dal maestro Piccinelli. Altra canzone che vogliamo proporre, che ha per titolo Rondine. Raimondo e Frati hanno composto questa canzone tango molto nota e conosciuta. Le incisioni anche della Columbia sono molto note e conosciute, invece molto meno noto e conosciuto è il tenore che vuole interpretare questo brano, il tenore Orsini, e coro anche per questa canzone. E molti cantanti rimangono ancora più o meno conosciuti magari solamente per le incisioni discografiche a 78 giri, come questo tenore Orsini, non invece per la canzone Rondine.

la voce del cantante, del tenore Orsini, per questa canzone che abbiamo voluto mettere in onda, canzoni abbastanza originali degli anni 30. Raimondo e Frati hanno composto questa canzone tango che abbiamo ascoltato dal tenore Orsini e coro. Il titolo della canzone Rondine. Il tenore invece, Anacleto Rossi, vuole eseguire una canzone a tempo di tango. Filippini e Chiappo hanno composto Piccolo Nido. Questo tango è con orchestra diretta dal maestro Stocchetti.

Abbiamo ascoltato questa canzone tango dal titolo Piccolo Nido. Filippini e Capo hanno composto questa canzone incisa per la Fonit. Anacleto Rossi in voce e orchestra diretta dal maestro Stocchetti. Tanti misteri per la trasmissione di oggi, misteri per i cantanti, misteri anche per le canzoni. Incredibile, ma è proprio così. Nelle canzoni del tempo passato ci sono tanti ricordi, tanti riferimenti a quello che poteva essere la vita dissoluta di qualche ragazzo, e invece l'uomo era sempre un gran signore. Ma noi diciamo questo perché ascoltiamo le canzoni del tempo passato, che la verità fosse questa, non lo so. Marius e Chiappo hanno composto una canzone tango. Il tenore Fernando Orlandis, con accompagnamento di orchestra, è una incisione ancora a 78 giri, come tutte quelle di oggi, della serie Fonotipia, ed è la stessa edizione Chiappo che ha prodotto questo disco. Tenore Fernando Orlandis, orchestra diretta da nessuno, no, da non sappiamo chi, però l'orchestra c'è. Mamma, son tornato con te. Fernando Orlandis.

Stendimi le tue braccia, sono stanco. Prendimi, mamma buona, sul tuo cuore.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con il tenore Fernando Orlandis. Marius e Chiappo hanno composto questa canzone tango, il titolo Mamma, son tornato con te. Voglio ringraziare a questo punto tutti coloro che mi hanno telefonato in questi giorni, che sono stati vicini, per le telefonate, per anche dire che sono soddisfatti delle canzoni, delle musiche del tempo passato che metto in onda. Quelle che metto in onda oggi sono veramente delle rarità, tutte incisioni ancora a 78 giri, incisioni più o meno a tema per la canzone e per il tema, soprattutto cari agli anni 30. Una canzone tango di Frati Raimondo, interpretata da Anacleto Rossi, accompagna il maestro Stocchetti. Vagabonda è il titolo della canzone.

una voce molto nota e conosciuta soprattutto per gli anni 30, specialmente per la Fonita o per le incisioni della Brunswick, c'era Fernando Orlandis e c'era Ada Neri e anche, perché no, Anacleto Rossi con la sua voce. Frati Rampoldi hanno composto questa canzone Vagabonda, il direttore, il maestro Storchetti, voce di Anacleto Rossi per questa canzone A Tempo di Tango. Ho appena parlato di Ada Neri e mettiamo subito una canzone da lei interpretata. Una canzone di Bracchi e Raimondo, una canzone a tempo di tango, il soprano Ada Neri e il maestro Storchetti la accompagna. Una trasmissione, come ho detto, a tema per la puntata di oggi. Ascoltiamo Ada Neri in Piccola Vagabonda.

anche se l'incisione era a 78 giri e sulla incisione non c'è la voce maschile, facilmente era la voce di Fernando Orlandis insieme al soprano Ada Neri con il maestro Stocchetti. Canzone a tempo di tango, il titolo Piccola Vagabonda. Dopo aver ascoltato questa canzone di Bracchi e Raimondo, voglio mettere in onda una canzone incisa da Daniele Serra, una delle prime incisioni di Tango delle Capinere. Cherubini e Bicchisio sono stati fortunati compositori di questa canzone, che ascoltiamo con la voce di Daniele Serra. Daniele Serra ha inciso per oltre 40 anni, è arrivato fino all'inizio degli anni 50 con le sue incisioni. Ha girato il mondo, soprattutto l'America del Sud, dove ha inciso anche lì tante canzoni. Tango delle Capinere, Daniele Serra.

credo sia stata questa una delle prime incisioni di Tango delle Capi Nere, ancora per disco grammofono, questa canzone Tango, logicamente, di Cherubini e Bixio, chiaramente. Daniele Serra, tenore che ascoltiamo ancora in questa altra canzone, un po' a tema anche per il programma di oggi. Vogliamo ascoltare la canzone che ha per titolo Perché canto, una canzone quasi stonnellata per questo brano, che è molto ricordato, molto noto e conosciuto per alcune parole di questa canzone, che vengono anche riprese ogni tanto come proverbio. Ancora la voce di Daniele Serra, Mendes e Mignone hanno composto Perché canto.

Dopo questa canzone interpretata da Daniele Serra, un'altra canzone che è dalle più note e conosciute degli anni 30, Cherubini e Cesare Andrea Bichisi hanno composto una canzone tango e il soprano è ancora Ada Neri con orchestra diretta dal maestro Stocchetti, una canzone molto ricordata, Strada Bianca.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Programma speciale, programma a tema per la canzone di oggi. Un cordiale saluto e risentirci domani. Grazie a tutti.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: State ascoltando RNC. In Blu 2000, news.
1: Papa Leone XIV alla Palmas di Gran Canaria, terza tappa della sua visita in Spagna, incontra al porto di Arguineguín le realtà che accolgono i migranti che percorrono la rotta atlantica. Notte di attacchi Stati Uniti-Iran, 50 missili Tomahawk sulla Repubblica Islamica, Teheran lancia missili su Kuwait, Bahrain e Giordania e blocca lo stretto di Hormuz. Una figura autorevole la chiede la Premier Meloni per i negoziati tra Ucraina e Russia. Misure contro i coloni violenti e il ministro Ben-Gvir dopo gli insulti agli italiani. Buongiorno da Franco Rossi studio e Gabriele Mileti in regia. Terza tappa, come avete sentito, della visita in Spagna di Papa Leone XIV e alla Palmas di Gran Canaria. Per noi in diretta Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti da Arguineguín, un porto nell'isola di Gran Canaria dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10.45 ora locale, ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Ascolteremo testimonianze, il discorso del Papa che poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona, benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù se puoi fare uccidere gli innocenti. Da Arguineguín è tutto per adesso.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora parliamo della rotta del Mediterraneo occidentale, una delle più pericolose secondo i dati dell'ONG spagnola Caminando Fronteras. Soltanto l'anno scorso sono morte oltre 3.000 persone che venivano dai paesi del Nord Africa occidentale. Cristiana Caricato.
3: Il molo di Arguineguín, primo approdo di Papa Leone alle Canarie, anche il simbolo drammatico dei flussi migratori che vedono proprio le isole al largo del Marocco snodo della cosiddetta rotta atlantica. Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Golfo Persico, 50 missili Tomahawk lanciati sulla Repubblica Islamica. Teheran risponde e bombarda Kuwait, Bahrain, Giordania. Le guardie rivoluzionarie bloccano il porto di Hormuz. Raffaella Frullone.
4: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sul fronte medio orientale in diretta da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
5: Sì, buongiorno. La versione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa, e poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30, e ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano, e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultimo allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Da Gerusalemme, vieni a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Voltiamo pagina, parliamo purtroppo di un altro conflitto, quello ucraino. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri di Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Il punto di Alessio Ornandi.
6: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che

0: Stamattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrarsi per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Premier Meloni questa mattina ha parlato alla Camera prima del summit europeo del 18 e del 19 giugno. Tra l'altro ha ricordato come sia necessaria una figura autorevole per i negoziati tra Ucraina e Russia. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
2: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
3: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
2: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Alberi spezzati, tetti scoperchiati, fa danni l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito alcune zone del nord, in particolare in Lombardia e Friuli. Beatrice Bossi.
4: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
5: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
6: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente. E poi è cominciato a volare via tutto.
4: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate, la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio di inizio di Messico.
7: L'amora se mi va, la rossa se mi va.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini, la dignità umana non ha passaporto né prevede valore quando attraverso una frontiera. Così Papa Leone al porto di Arghineghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Il nostro inviato Paolo Fucili.
1: Buongiorno a tutti da Arghineghin, un porto nell'isola di Gran Canaria, dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10.45 ora locale. Ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, persone che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Il Papa poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona la benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù se puoi fare la guerra, uccidere gli innocenti. Da Arghineghin è tutto per adesso.
0: Alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
2: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità, si parte dall'Ucraina, con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
3: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
2: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo del la prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,47% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca, condannato a 18 anni per omicidio Cinzia D'Alpino, la 65enne che l'8 settembre del 24 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Mezghi, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo ferite lievi per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore. Quando attraverso una frontiera così papaleone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti, terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha ribadito con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, nella notte attacchi statunitensi sull'Iran che risponde con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Intanto allerta anche nel nord di Israele per razzi dal Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sì, buongiorno. La versione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa. E poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30, ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultimo allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Da Gerusalemme, veni a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si contano i danni del maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul nord Italia, in particolare su Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia.
3: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
4: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
5: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente. E poi è cominciato volare via tutto.
3: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate, la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano, invece, i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri, i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili e

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. 1, 2, 3,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
1: In blu 2000 news.
4: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera così. Papaleone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Mi inchino dinanzi a voi le altre parole che il Papa ha rivolto ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ad Arghineghin. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Pontefice.
5: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500 migranti, ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
4: La guerra in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky. Intanto continuano i combattimenti.
6: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1.000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrarsi per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,21%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Piera Chide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraverso una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghenghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque, e ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ha detto: mi inchino di fronte a voi. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Stanotte torneremo ad attaccare pesantemente l'Iran, minaccia il presidente americano Trump dopo i raid delle scorse ore, ai quali Teheran ha risposto colpendo Kuwait, Bahrain e Giordania.
5: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che, a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: In Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
6: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
7: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
6: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo del la prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio Augusto Cantemmi.
4: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,16%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, ai quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 1/4 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa, accolta senza contraccolpi dai mercati. Buonasera da Pierachide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie. Mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera da Las Palmas di Gran Canaria, lo stadio della città svelta in fermento. Papa Leone avrebbe previsto per ora per celebrare una messa della comunità cattolica dell'isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedetto una croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte: colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce, però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
4: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra col vice ministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, 2 velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce. Quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
5: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
1: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
8: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, eurospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale, con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana, come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati, e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza, superando i blocchi, come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
9: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4,4 milioni rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5,5 milioni di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi, e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Giuseppe Caporaso.
10: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la Presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028. Una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. Nureddin Mezzughi travolgendolo con l'auto. E invece aveva

0: Già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
2: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico. Il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. In programma 104 partite con enormi distanze, fino a 4.500 km tra gli stadi e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: RNC, notte di classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi memoria di San Barnaba Apostolo. Accogliamo il celebrante con il canto "Quello che hanno udito".

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il celebriamo questa memoria di San Barnaba, apostolo, è uno dei protagonisti del libro degli Atti degli Apostoli, ma uno di quei protagonisti che si fa poco notare, eppure è uno dei personaggi forse più significativi, di quelli che diremmo noi lavora dietro le quinte, diventerà quello che accoglie Paolo, il grande San Paolo, grazie a lui forse ci è stato donato. Chiediamo a questo santo che possa ispirarci, che possa pregare per noi intercedendo presso il Padre, e chiediamo che tutti noi possiamo sentirci coinvolti nell'avventura di annunciare il Vangelo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, che supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo, che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e, da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen compagno d'infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Parola di Dio.

cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.

Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.

tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.

Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa. Ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.

Gli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato nella prima lettura raccontano uno degli episodi in cui compare Barnaba, questo apostolo che oggi, di cui facciamo memoria oggi. È un personaggio, ed è un personaggio mi pare molto particolare, perché se uno legge gli Atti un po' velocemente probabilmente non si ricorda di Barnaba, si ricorda di Pietro, di Paolo, dei primi degli apostoli che avevano conosciuto Gesù. Barnaba è uno che si inserisce in questo gruppo e che però piano piano diventa un tessitore quasi di comunità. È quello che prepara la strada a Paolo in diverse situazioni, è il compagno di viaggio che compare poco scritto, però è sempre là. È una persona probabilmente abbastanza umile o abbastanza semplice, di quelli che non aveva bisogno di apparire troppo, ma che però quando c'è fa la differenza. E il brano che abbiamo sentito è un passaggio emblematico. A un certo punto diceva che lì ad Antiochia, in quella situazione, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Di per sé è un passaggio epocale, noi siamo abituati a chiamarci cristiani, no? E a considerarci così. Ma tutto nasce in quel momento. E il momento è particolare perché di per sé in quella comunità qualcuno si era spinto un po' troppo avanti nella predicazione, forse non seguendo in modo troppo preciso le indicazioni che arrivavano da Gerusalemme, da Pietro, dai primi degli apostoli. E a Gerusalemme erano un po' preoccupati della piega che stava prendendo la comunità di Antiochia. Dicevano, diremmo noi nel nostro linguaggio, questi sono un po' troppo progressisti, cioè vanno troppo avanti, facciamo un passo alla volta. Per farlo dicono: mandiamo una persona saggia che vada a capire quello che succede e che magari tiri un po' le redini, no? Un po' i freni, che non esagerino, e scelgono Barnaba. Barnaba va lì e dice che appena vede, da uomo virtuoso quale era e pieno di Spirito Santo, coglie che lì c'è la grazia del Signore ed esortava tutti a perseverare. Doveva andare per frenarli e invece gli dice: continuate così perché è la strada giusta. È un uomo semplice ed è un uomo saggio che sa cogliere dove passa lo Spirito Santo e intuisce che quello è un passaggio importante. Se avesse frenato quella comunità non ci chiameremmo cristiani, forse avrebbe rallentato l'annuncio del Vangelo. E invece ha avuto la capacità di cogliere le parole giuste nel momento giusto. Potremmo chiedere al Signore, così ispirandoci a Barnaba, che doni anche a noi un po' quello stesso spirito di chi sa cogliere dove lo Spirito Santo sta guidando la sua Chiesa, dove che sta soffiando, in quale direzione, e poi la capacità di mettersi a servizio di quello spirito, perché è questo che ha fatto Barnaba, tant'è che a un certo punto viene detto in modo esplicito che quando erano radunati insieme lo Spirito stesso parla: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. È un chiamato Barnaba, come tutti quanti gli apostoli, ma di per sé come ognuno di noi. Quando riusciamo a leggere la nostra vita come una chiamata, come una missione che il Signore ci affida, una missione da scoprire giorno per giorno, che non si può mai tenere in tasca, no? Non è che puoi dire l'ho capita per sempre, ma la capisci passo dopo passo, e se ti affidi al Signore intanto scopri che la tua vita prende forma. E poi Barnaba ha questa capacità, dice che va a Tarso a chiamare Paolo e lo porta ad Antiochia. Capisce che da solo non ce la può fare e che Paolo può essere la persona giusta. Lo chiamerà da lì e poi da quel momento inizieranno i grandi viaggi di Paolo. È come se Barnaba dicesse: qui ci va un altro, addirittura più bravo di me, che diventerà più protagonista di me. Ma se non hai ansia da protagonismo, lo puoi fare questo, no? Puoi riconoscere i talenti di ognuno e chiedere che ognuno possa fare la sua parte, sapendo che tutti facciamo la parte di Dio, cioè di annunciare il suo regno. Potremmo chiedere anche questo, no? Di poterci guardare tra di noi anche, no? Tra cristiani, riconoscendo la bellezza di essere diversi e che tutto funziona quando ognuno fa il suo, no? E quando si disinseriscono le gelosie, il dire se lo fai tu allora non lo faccio più io, e tutte quelle cose che noi esseri umani ogni tanto ci prende il trip e ci caschiamo dentro nella trappola, e invece dire: più vedo che un altro realizza la sua vita e più sono felice, perché sento che il Signore passa attraverso di lui. Il Vangelo, se uno avesse dubbi, ha quella frase che è diventata proverbiale:
gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È una buona sintesi di chi è un cristiano. E per dare gratuitamente devi riconoscere di aver ricevuto gratuitamente, cioè che tutto hai ricevuto nella vita, che il Signore tutto ti ha donato. Più abbiamo uno sguardo grato sulla vita, più ci alziamo la mattina con gratitudine e più è facile essere generosi. Più si disinnesca quell'attenzione, meno siamo attenti alla gratitudine e più diveniamo attaccati alle nostre cose, alla nostra vita, al nostro riconoscimento e ci perdiamo. Chiediamo al Signore che su ispirazione di Barnaba ci aiuti a essere sempre di più così come Lui desidera per ognuno di noi.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni, a ogni intenzione. Rispondiamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, edificata sulla testimonianza degli Apostoli, offre al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i Vescovi, ricolmati dello spirito di amore e di sapienza, esercitano con sollecitudine il ministero apostolico, fecondo di grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i discepoli del Vangelo, sull'insegnamento degli Apostoli, vivano uniti in una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per gli uomini e le donne, donne del nostro tempo, utilizzando con responsabilità le risorse disponibili, le condividano contrastando ogni spreco egoistico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, radunata nel ricordo degli Apostoli, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i nostri defunti, ma in modo particolare oggi ricordiamo tutti i ragazzi in cielo. Negli anniversari preghiamo per Gervasoni Giovanni, Cagliuso Moris, lo schiavo Maria Grazia, Vinci, Giuseppe e Gaudenzia. E preghiamo anche per i defunti Carlo Acutis, Minnici Maria Teresa, Caracciolo Giovanni, Vinci Roberto, i defunti delle famiglie Cagliuso, Restagno e lo schiavo. E preghiamo anche per Emilia Milesi e Augusto Pietrangeli, di cui celebreremo domani il funerale. Per loro preghiamo. Affidiamo anche tutte le nostre intenzioni, in modo particolare oggi ci facciamo vicini all'intenzione di una mamma che sta vivendo una gravidanza difficile e che chiede l'aiuto del Signore. Per lei preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle,
1: perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
2: Il Signore riceva da te questo sacrificio, a noi non è nessuno, per il bene nostro,
1: santifica con la tua benedizione, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Barnaba e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo, per chi volesse fare il bis della messa, che stasera c'è una messa nella cappella di San Quirico in via Superga alle ore 21, alle 20:30 c'è la recita del rosario e poi segue la celebrazione eucaristica. È in occasione della festa di San Quirico che cade in questi giorni. E poi vi ricordo anche che sabato pomeriggio Irvin, il seminarista che è stato qui con noi fino alla scorsa estate, diventerà prete, verrà ordinato dal nostro vescovo sabato pomeriggio in Duomo a Torino alle 15:30. Se qualcuno volesse essere presente, può essere un bel segno accompagnarlo, sicuramente tutti quanti lo possiamo accompagnare con la preghiera, ringraziando il Signore per il dono della sua vita, per la sua generosità e anche per il dono che lui, insieme ad altri due che verranno ordinati, è per la nostra diocesi. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti.

Santa Messa è terminata, prima di ripassare la linea allo studio vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

Notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387. Allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Elena Seni.
4: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Gran Canaria accoglie Papa Leone XIV, giunto stamane alla Spalmas da Barcellona. Si attende a minuti

0: Ciao Elena e a tutti gli ascoltatori.
1: Come è andato l'incontro ieri? Com'è stato? Che cosa ti ha colpito di più?
0: Beh, c'era un clima di festa naturalmente come quando viene il Papa, ma mi ha colpito molto intanto come si sentiva rilassato, diciamo, in casa, come ha detto lui stesso, motivandolo per il fatto che è una chiesa agostiniana che tra l'altro aveva conosciuto molti anni fa, ma soprattutto per l'ambiente, perché appunto oltre alla comunità di agostiniani c'erano 92 realtà caritative di ambito diocesano che prestano il loro servizio nella zona, anche un quartiere vicino al centro con moltissima immigrazione e a volte non facile, ma davvero c'era un clima molto pacato, diciamo, in un certo senso di festa, ma più tranquillo che in altre manifestazioni qui in Spagna, forse anche per le caratteristiche un po' dei catalani. Poi io naturalmente quello che ha detto il Papa, anche con questo, diciamo, espediente, no? Che si è stato proiettato un video di un bambino che in una famiglia con carenze e ha deciso così di scrivere una lettera al Papa, poi il Papa, il bambino effettivamente era presente e ha letto la lettera al Papa. La risposta è stata una cosa molto, molto simpatica, anche profonda, no? Perché le domande erano molto incisive, e questa è stata anche la possibilità di poi dopo naturalmente anche di rispondere in qualche modo alle inquietudini che tre rappresentanti di queste associazioni o entità nate a volte come Caritas in modo più istituzionale, a volte anche da persone che nelle parrocchie, per esempio del centro, come a Rels, si vedevano che sempre di più c'erano persone per strada e si sentivano interpellate a fare qualcosa, no? E adesso è una realtà davvero che molto, molto grande, che si occupa delle persone che vivono in strada.
1: L'espediente con Renzo, questo bambino, l'incontro è stato però vero, appunto toccanti, come dicevi, sì. Le parole del Papa in risposta alle domande, a volte divertenti, a volte anche profonde, di questo bambino. Ecco, tra le risposte a te cosa è rimasto di più?
0: Mi ha colpito molto anche nella linea di quanto ha risposto anche a dei giovani il Papa nella veglia di preghiera del giorno prima.
1: Sì.
0: Questa, come dire, presentare l'esigenza del Vangelo, per esempio del perdono. Noi ha chiesto per esempio Renzo, questo bambino appunto, ma bisogna perdonare sempre. Lui dice sì, però bisogna capire bene cosa significa perdonare, diceva il Papa, no? Che non significa dire che il male è stato giusto, né permettere che quelli che hanno fatto il male continuino a farlo e non dimenticare per forza, cioè una gradualità, soprattutto che viene anzitutto dal fatto che Dio perdona a noi e poi possiamo chiedere a Lui la grazia proprio in un atteggiamento che viene dall'amicizia con Gesù, come ha detto, no? Il Papa. E poi che Gesù ci chiede di perdonare, leggo testualmente, perché è l'unico modo di sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. E poi anche sentire un po' le storie delle persone che erano lì, alcune, no? Ad esempio, parlando lì delle persone che stavano per entrare, no? Isabella, ad esempio, adesso lavora a Caritas, una avvocata, no? Ma che diceva che anni fa lei è cominciato appunto dalla vita, no? Che Gesù si interpella nella vita quotidiana, dove lei vedeva proprio vicino alla Sagrada Famiglia che c'era, oltre alla coda dei turisti, c'era un'altra coda molto lunga che quella che anni fa appunto dall'aeroporto a volte mandavano direttamente gli stranieri che non avevano rifugiati magari o che venivano solo in situazioni molto difficili alla parrocchia della Sagrada Famiglia. E quindi si creava una coda e c'era una prima assistenza, no? E quindi lei era tra i volontari che cercava di dare qualche risposta, e da lì poi ha sentito l'esigenza di poter implicarsi di più e quindi lavorare anche con il suo lavoro, mettendo il suo lavoro a disposizione di Caritas e anche della pastorale dei migranti con la quale collabora adesso.
1: Citavi la Sagrada Famiglia, Silvano. Uno degli altri momenti attesi di questo viaggio era proprio la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia e poi l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Ecco, che cosa ha significato questo per gli abitanti di Barcellona?
0: La Sagrada Famiglia è evidentemente uno dei monumenti più visitati di Barcellona, no? E senz'altro un orgoglio anche per i catalani, per i barcellonini. Ma questo è anche ovviamente il movimento che questo crea, eccetera, il rapporto con i

0: i turisti a volte non è del tutto semplice, ma tutte queste cose davvero sono passate in un secondo piano, soprattutto perché è venuto molto in rilievo la figura di Gaudí, sì. Appunto, questo architetto che è in fase di beatificazione, diciamo, no? Il processo è avviato, è già venerabile, dove si vedeva che, appunto, come anche il Papa ha detto, no? È una catechesi fatta di pietra, di luce, è un esempio davvero frutto anche della vita spirituale di questo uomo, vissuto in moto giusto cent'anni fa, proprio ieri. E quindi quel senso è una cosa che è un motivo senz'altro di orgoglio per i catalani, per i abitanti di Barcellona e anche di sprone, no? E come il Papa in ogni praticamente momento di questi giorni ha sempre messo in rilievo che, di nuovo, la vita cristiana e l'unità nella diversità, no? Anche se ci sono stati qualche tentativo di, diciamo, appropriarsi del messaggio del Papa da una parte o dall'altra, in termini soprattutto politici, no? Lui ha sempre sottolineato questo anche per le tensioni dell'indipendentismo di altre epoche, no? Quindi questo messaggio è stato recepito, direi, perché ci sono stati, appunto, dei tentativi isolati di voler strumentalizzarlo, ma lui davvero ha detto in un modo forte e molto credibile, soprattutto, no? Sappiamo tutto della sua credibilità perché si posiziona dal lato dei poveri e di quelli che soffrono per le guerre, quindi è una cosa che convince, perché lui in prima persona lo testimonia. E quindi penso che il messaggio sia stato davvero recepito, poi anche con momenti di davvero, che direi, commoventi, come la festa, diciamo, la piccola celebrazione dopo la benedizione della torre, con una cerimonia di dove luci e musica, ma in modo anche molto intimo, allo stesso tempo hanno davvero fatto corona questa celebrazione con lo spettacolo dei droni, in cui si vedeva il volto di Gaudí muovendosi, guardando verso la sua opera, no? Questa è stata una cosa davvero commovente per tanti.
1: Ti ringraziamo davvero, Silvano, per essere stato con noi.
0: Grazie a te.
1: E si attende anche che l'ultima tappa, quella delle Canarie, del viaggio di Leone XIV, entri nel vivo. Teniamo l'attenzione anche su quello. Mentre proseguiamo con la puntata, vi proponiamo l'intervista realizzata da Giorgia Bresciani a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, appena eletto presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes. Lo abbiamo interpellato per una riflessione, a cominciare dalle notizie drammatiche di questi giorni che hanno coinvolto lavoratori immigrati, dagli avvenimenti di Amendolara a quelli di Marsala, vicende che ci interrogano profondamente. E sentiamo allora Monsignor Lorefice.
2: Immediatamente la riflessione è che l'ennesima conseguenza della nefasta scelta che l'Occidente e la sua economia ha fatto, che è quella dell'idolo del profitto. È l'idolo del profitto che genera individualismo e soprattutto genera massimazione del denaro, che porta a queste conseguenze. Quella del caporalato è una sfida che è la stessa che in fondo semina ovunque anche scarti umani e conseguentemente anche la disumanità che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto lì ad Amendolara. Se si riesce ad incendiare cinque corpi, è chiaro che questo è il risultato nefasto di questa mentalità, di questa deriva che credo sia tipica dell'Occidente.
3: Signor Lorefice, stiamo anche vedendo interventi legislativi in Italia e in Europa su rimpatri ed espulsioni che irrigidiscono ulteriormente le politiche migratorie dell'Unione e del nostro Paese. Da neopresidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes, che cosa dice su questo, diciamo, irrigidimento delle politiche migratorie?
2: Credo che sia sotto i nostri occhi ormai, perché se la mobilità umana deve essere letta solo nella cifra dell'emergenza e dell'invasione, chiaramente per una intenzione di strumentalizzazione politica per mantenere il consenso, agitare gli animi rispetto a chi sta venendo ad invadere, a portare delinquenza, morte, sopruso, mancanza di lavoro per noi dei nostri paesi. È chiaro che tutto questo non è altro che una narrazione nefasta che senza dubbio ha bisogno invece di un coraggio, la bellezza direi anche della libertà evangelica, prima di tutto per poter dire quali sono realmente i fatti, chi sono questi fratelli e sorelle che vengono, che cercano di approdare nelle nostre realtà europee, direi proprio così, di approdare, perché chiaramente se questi diventano per noi solo uomini e donne che invadono, noi abbiamo già negato l'esistenza, abbiamo negato la provenienza, abbiamo negato il volto, abbiamo negato che loro vengono da dove non si può non per alcuni aspetti costretti a fuggire, dalla povertà, dalle guerre che alla fine siamo noi occidentali che fomentiamo, direi anche a causa di come abitiamo noi occidentali la casa comune, e per questo stiamo anche noi inducendo cambiamenti climatici che aggiungono povertà, ma soprattutto le guerre. Io direi che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, ridare la verità dei fatti e dunque la verità dei volti. Non si affronta così il tema migratorio, si affronta nel dialogo, cercando vere soluzioni, perché io occidentale mi posso muovere ovunque in tutto il mondo e perché un africano o un siriano non si può muovere, non ha il diritto alla mobilità che ho io, di scegliere di mettersi in moto. Dico che queste sono realmente veri problemi che dobbiamo saper guardare in faccia, ed eventualmente da qui la deriva del vecchio continente, la deriva dell'Occidente. È una crisi antropologica e secondo me è anche una crisi spirituale. Abbiamo realmente da guardare a come, alle scelte che stiamo facendo proprio per questa crisi antropologica. Non siamo più capaci di rimanere umani, non siamo più capaci di sentir battere un cuore umano nei nostri cuori, per cui il lucro, il potere prendono il sopravvento e direi che raffreddano i cuori e non riconosciamo più i volti degli altri.
3: Monsignor Lorefice, il viaggio di Papa Leone in Spagna che stiamo vedendo in questi giorni con appuntamenti, incontri molto intensi, include anche le significative tappe a Gran Canaria e Tenerife, che sono incentrate proprio sul tema dell'accoglienza dei migranti, la difesa della loro dignità, il diritto a scegliere, come anche lei prima diceva, e il 4 luglio il Papa si recherà anche a Lampedusa. È dunque un messaggio molto chiaro da parte del Pontefice?
2: Mi pare che il Santo Padre, Papa Leone XIV, con la sua sobrietà di parola è capace però della forza delle parole evangeliche e dei gesti, dei segni. Certamente Tenerife credo che sia già uno dei segni chiari, ma oltremodo direi lo sarà proprio Lampedusa, perché è il 4 luglio e sappiamo che data è il 4 luglio anche negli Stati Uniti d'America. Lui invece sceglie di venire e direi da questo punto di vista, come sta facendo anche con Magnifica Humanitas, il Santo Padre mette in circolo le parole del Vangelo, non può non fare questo, e la parola del Vangelo è segnata lì in Matteo 25, tra l'altro compiutamente ero profugo, ero straniero e mi avete accolto. Quello è il cuore del Vangelo, il Papa non può non annunziare il Vangelo e pone parole e segni del regno di Dio, e per questo sia ora in questo viaggio in Spagna, nelle Canarie, il viaggio che farà il 4 luglio saranno una opportunità per noi tutti per riattingere al Vangelo, a maggior ragione se ci diciamo cristiani, perché questa è la questione. Molte volte i respingimenti, molte volte questa politica che è incapace di riconoscere i volti si vanta anche, e lo abbiamo visto anche a quali sfere, si vanta anche di parlare nel nome di una fede, nel nome del cristianesimo, e il Papa invece con la sua forza e con la sua audacia credo che sia un vero banditore del Vangelo, e il Vangelo non può essere su questo equivocato.
1: Era Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che ringraziamo. Ora voltiamo pagina. A Napoli si è svolta l'assemblea dei Salesiani per il sociale, ce ne parla Don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il sociale.
4: Siamo molto contenti di come sia andata l'assemblea di Napoli, perché abbiamo visto una bella partecipazione e in questi anni c'è stato un crescendo anche di non solo di quantità, quindi di partecipazione, ma anche di qualità delle relazioni che sono state in qualche modo presentate, ma anche del confronto emerso dall'assemblea di Napoli. Ci sembra che sia stato un ottimo risultato e una buona assemblea.
1: Come Salesiani per il sociale siete impegnati nell'educazione. Allora, che cosa significa educare oggi e che cosa significa soprattutto educare alla giustizia sociale?
4: Come Salesiani siamo, diciamo, alla vigilia della celebrazione del sistema preventivo, questo trattatello di Don Bosco che 150 anni fa ha scritto e ci ha lasciato in memoria, e credo che partire da quell'intuizione di Don Bosco, che ha voluto sintetizzare con questo piccolo trattato, sia importante oggi in un tema, in un clima, in un contesto nel quale molto spesso le fragilità giovanili emergono nella loro violenza, nella loro anche durezza di comportamenti. La strada che Don Bosco ci indica è quella della prevenzione. La prevenzione educativa certamente ha dei vantaggi rispetto alla repressione, sia a livello di contenimento della devianza minorile, ma soprattutto nella promozione di quella che è la dignità della persona, del giovane. Ecco, evitare che contesti o situazioni possano compromettere il presente e il futuro dei giovani è un'intuizione di Don Bosco, un'intuizione salesiana che è ancora oggi molto, molto valida. Educare alla giustizia sociale allora significa tenere insieme l'attenzione al giovane e i suoi diritti, i diritti a poter anche essere compreso e capito non dalle ferite o dalle fragilità che un giovane può manifestare, ma soprattutto da quel seme che ogni giovane porta dentro di sé, dalle risorse, dalle possibilità, delle opportunità che un giovane può esprimere oggi.
1: Uno sguardo di speranza, direi. Ecco, siete dalla parte dei giovani. Quali fragilità vi interpellano di più oggi e come proprio rispondete?
4: Ci interpellano diverse fragilità e siamo molto a contatto con i nostri educatori, i nostri operatori e i coordinatori delle opere sociali, che ci rimandano con uno spaccato del vissuto giovanile da una parte preoccupante e dall'altra parte insomma da attenzionare diversamente. Una delle fragilità maggiori oggi come oggi è la salute mentale dei nostri giovani, e la nostra risposta non può che essere certamente la presenza attiva in mezzo ai giovani, l'ascolto attivo e quindi il sostegno accanto a loro, e poter in qualche modo dotare degli strumenti e anche delle possibilità per poter arginare questo problema, ma soprattutto in qualche modo valorizzare il potenziale di risorse che ogni giovane porta con sé.
1: È tutto per questa puntata, vi ringrazio per l'ascolto.
5: Chiesa e comunità. Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
7: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
8: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco o dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
7: Grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
9: Una chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
10: I fondi dell'8x1000 sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
9: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
7: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Oggi apriamo parlando di cinema e di Oscar alla carriera. Finalmente viene dato un Oscar a questa attrice che secondo me merita, ha meritato il premio Oscar tantissime volte per la sua bravura e anche per il suo essere, saper essere camaleontica. Sto parlando di Glenn Close, che riceverà il premio alla carriera. Insieme a lei saranno premiati l'animatore Floyd Norman e il regista Ridley Scott. Questi Oscar saranno consegnati durante la 17ª edizione dei Governors Awards all'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026. Complimenti, perché Glenn Close veramente è una grande attrice e anche lei, come tante sue colleghe, avrebbe meritato il premio Oscar, il massimo riconoscimento per un attore o attrice. Molte volte secondo me ha davvero fatto delle cose veramente straordinarie. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Il nostro salotto tra poco si trasferisce a Venezia, alla Fenice. Voi pensavate che fosse finita? Non lo è, e andiamo avanti con le altre notizie e i festival che ci sono durante i prossimi giorni e le prossime settimane. Parleremo anche un po' di televisione, intanto la musica per cominciare, Modern Feeling in Boston.

Modern Feeling in Boston. Non andiamo a Boston, ma andiamo a Venezia, alla Fenice, perché c'è la notizia del giorno, secondo me, dal punto di vista del racconto di ciò che accade nel settore della cultura e degli spettacoli, che ci porta di nuovo da quelle parti. Sembrava fosse finita, si fosse chiuso il sipario sul caso di Beatrice Venezzi, e invece no, era solo la fine del secondo atto, adesso c'è il terzo. La direttrice d'orchestra ha annunciato di voler procedere legalmente contro il Teatro La Fenice, che avrebbe interrotto, dice, il contratto sottoscritto dalle parti con un provvedimento nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Sono le parole in realtà della lettera dello studio legale queste. Però ieri, poche ore prima della conferenza di lancio della stagione lirico-sinfonica curata dal sovrintendente Colabianchi, è arrivata questa mail alla Fenice dallo studio legale Beatrice Venezzi, specializzato in diritto del lavoro. Coincidenza? Qualcuno si domanda, che sia arrivato proprio poco prima della conferenza stampa. Per qualcuno ovviamente non lo è, per qualcuno sì, ma Colabianchi ha risposto in occasione proprio della conferenza ai giornalisti dicendo che proceda pure, noi siamo sereni. L'ha detto lui, l'ha detto anche il direttore generale Andrea Erri. Ora facciamo un passo indietro. Venezzi era stata nominata da Colabianchi all'improvviso come direttrice musicale nel settembre scorso, scatenando le proteste dell'orchestra e del coro, non solo perché non erano stati consultati come normalmente accade, ma perché non ritenevano il profilo di Beatrice Venezzi all'altezza del teatro e vedevano questa nomina ispirata solo dalla politica per la sua vicinanza al centrodestra. Questa presa di posizione del coro e orchestra, invece, secondo Beatrice Venezzi, era una discriminazione in quanto lei era giovane, giovane e donna. Lo screzio si era trasformato in un muro contro muro fino alla decisione di Colabianchi di interrompere la collaborazione, che in realtà non era nemmeno cominciata, ma insomma di chiuderla lì. E dopo soprattutto che Beatrice Venezzi in un'intervista a un quotidiano argentino aveva detto che il teatro La Fenice era un covo di diciamo nepotismo, dove tutti quelli che lavorano alla Fenice, secondo lei, sono tutti delle dinastie di famiglie di musicisti che si tengono il posto, va bene? E ora, un po' forte come frase, perché anche non è neanche vera, ma ora Venezzi dice che è disponibile a continuare l'incarico e dichiara che il contratto è di collaborazione coordinata e continuativa fino al 5 marzo 2030. In realtà, fanno sapere dal teatro e i giornalisti, il contratto è stato firmato soltanto da lei e non dal teatro, che, come già concordato all'inizio, lo avrebbe firmato il giorno dell'incarico. Quindi, il giorno in cui lei avrebbe preso servizio, il teatro avrebbe firmato quel contratto. Ma siccome non è arrivato quel giorno, il contratto non ha la firma del teatro La Fenice. Dunque, io non sono un avvocato, ma mi sembra che un contratto, se non ha la firma di tutti e due, non è che valga granché. Inoltre non sembra risultare che il contratto sia di prestazione coordinata continuativa, come dice lo studio legale di Beatrice Venezzi. Qual è la differenza? Che quel tipo di contratto includerebbe effettivamente la possibilità di applicare le tutele del lavoro di un dipendente, ma invece sembra essere un contratto per partita IVA. In più, Beatrice Venezzi è residente in Svizzera, quindi per lei l'incarico sarebbe stato una prestazione professionale all'estero. Sullo sfondo di tutto questo c'è la possibile richiesta di risarcimento almeno dell'annualità che le sarebbe spettata il primo anno, circa 100.000 euro, ma che, non essendoci stata la firma del teatro La Fenice, a livello proprio burocratico sembra difficile che lei possa ottenere qualcosa. Poi, chissà, magari per evitare ulteriori problemi qualche soldo potrebbe essere messo sul piatto dal teatro La Fenice per chiudere definitivamente la vicenda. Staremo a vedere, vi terremo aggiornati. Intanto questo è quello che accade.

0: domenica.
1: Ve ne avevo già parlato qualche giorno fa, ma domani è il giorno dello sciopero, non dei mezzi di trasporto, ma del comparto della cultura. È la prima volta che succede per quanto riguarda il Ministero della Cultura. Astensione dal lavoro e manifestazioni in 15 piazze italiane, due delle quali a Roma. Domani in tutta Italia mobilitazione dei lavoratori del settore culturale che hanno proclamato i sindacati per chiedere uguali diritti, tutele e retribuzioni, nonché investimenti adeguati nel comparto. Si tratta del primo sciopero nazionale del genere che riguarda, come dicevo, il Ministero della Cultura e il comparto di Federculture. Dalle 10 dunque sono previsti presidi in varie piazze, tra cui Piazza Carignano a Torino, la Pinacoteca di Brera a Milano, le Gallerie dell'Accademia a Venezia, gli Uffizi a Firenze, il Museo Nazionale Romano e Piazza Argentina a Roma, Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla base delle rivendicazioni il riconoscimento della dignità professionale del lavoro culturale, con contratti di filiera che restituiscano autorità alla contrattazione collettiva e il superamento strutturale della precarietà attraverso la reinternalizzazione dei servizi che sono stati esternalizzati in questi anni e la stabilizzazione dei lavoratori precari con un piano straordinario di assunzioni nel Ministero. In effetti, come in altri contesti, il Ministero della Cultura ha esternalizzato diversi servizi a delle società esterne, a delle aziende esterne, per non avere più l'aggravio, diciamo così, di avere molti dipendenti. Ora, sarebbe interessante fare un'analisi per capire se questa operazione, nel caso del comparto della cultura, come in altri casi anche privati, perché non è diciamo solo il Ministero della Cultura, è successo negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, anche in tanti contesti di grandi aziende private, se questa esternalizzazione ha effettivamente portato a un risparmio economico mantenendo il livello dei servizi inalterato, oppure se invece c'è stato un aggravio di costi tra una cosa e l'altra, o anche gli stessi costi ma un peggioramento del servizio. Ecco, bisognerebbe fare un'analisi un po' di questo tipo per capire se questo, diciamo, punto in particolare è qualcosa su cui occorra riflettere. Comunque, insomma, domani, sappiatelo, c'è lo sciopero del comparto della cultura, sarà difficile andare probabilmente in qualche museo.

Adesso parliamo di premi. Il premio Hemingway è andato a uno scrittore italiano molto apprezzato, Niccolò Ammanniti, per la letteratura, ma Paolo Crepè ha vinto per la categoria Avventura del pensiero. La saggista e sinologa Giada Messetti nella sezione Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Burhan Sunmez nella sezione Testimone del nostro tempo, il fotoartista Paolo Gasparini per la fotografia al fotolibro. Sono loro i vincitori del 42esimo premio Hemingway promosso dal comune di Lignano Sabbia d'Oro con gli assessorati alla cultura e alle attività produttive e turismo della regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la fondazione Pordenonelegge.it. Come ogni anno i vincitori daranno vita dal 25 al 27 giugno a un programma di incontri e dialoghi che saranno l'occasione per incontrare appunto il pubblico e per arrivare fino alla premiazione di sabato 27. L'incontro con Ammanniti, che è stato premiato per avere saputo raccontare con una lingua visionaria e concreta le zone più fragili e oscure dell'esistenza, trasformando la narrazione in uno strumento capace di interrogare le paure e le contraddizioni del nostro tempo, questa è la motivazione ufficiale, sarà venerdì 26 giugno e si parlerà del suo romanzo Il Custode, appena uscito per Einaudi. Il premio ricorda la storica visita di Ernest Hemingway a Lignano nell'aprile del 54, pochi mesi prima che vincesse il Nobel per la letteratura. Ecco perché a Lignano il premio si chiama Hemingway. Va bene, questo per quanto riguarda premi. Adesso invece parliamo di manifestazioni culturali, in particolare una manifestazione che c'è da molti anni e che riguarda il viaggio. Siamo alle porte dell'estate. Molti, avendone la possibilità, approfitteranno per fare un piccolo viaggio. Allora, il tema del viaggio è sicuramente quello utile per questo festival che si chiama Ulisse. Con il tema Elogio della fuga, torna dal 10 al 12 luglio a Genova per la nona edizione Ulisse Fest, la festa del viaggio, nata da un'idea di Lonely Planet, con oltre 50 eventi su vari aspetti del viaggiare, come la scoperta del mondo, ma anche la scoperta di se stessi. Tra le anteprime, il 30 giugno Paolo Giordano parlerà del libro che lui ha curato, intitolato Da vicino per Einaudi, sulle esperienze sul campo nei luoghi di conflitto. Il 6 luglio Pablo Trincia proporrà un monologo inedito La città delle sette isole su Mumbai. L'8 luglio Niccolò Guerrera, che si chiama anche, si fa chiamare ed è noto col nome di Pierre Rode, racconterà i 4 anni trascorsi in cammino nel mondo. Il 10 luglio Tony Wheeler, fondatore della casa editrice Lonely Planet, ripercorrerà i 50 anni della casa editrice con le esplorazioni, i racconti di viaggio. Sempre il 10 la sindaca di Genova Silvia Salis e l'ex sindaco di New York Bill de Blasio parleranno del tema delle città. L'11 luglio invece si parlerà di conflitti in corso e nuove geografie del viaggio con Cecilia Sala, e poi si parlerà di Siria con Lorenzo Trombetta e Luigi Farrauto. Sulle avventure nei luoghi estremi l'11 ci sarà Marco Buttu a proposito della sua esperienza nella base Concordia in Antartide, luogo appunto non facile dove stare anche per poco tempo, e il 12 Alessandro Ceschi illustrerà la vita quotidiana a Pechino. Oh, c'è spazio anche per i territori italiani, la Sicilia raccontata l'11 da Antonio Spadaro e i viaggiatori lenti, sempre l'11 con Fabio Genovesi e la sua passione per la bicicletta, o i sogni futuristici e scientifici il 10 luglio con Astro Victor sulla Luna, Marte e il Sistema Solare, il 12 Gabriella Grayson fisica quantistica, mito e racconto personale, la musica, molti concerti, il 9 luglio Julian Marley, figlio di Bob Marley, il 10 Francesco Gabbani, l'11 I Negramaro. Tutto questo è il festival Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio.

0: Adesso invece parliamo di un appuntamento che ci porta sul Monte Pasubio dal 17 al 19 luglio e il 16 luglio in anteprima a Rovereto, provincia di Trento. C'è il Geografie sul Pasubio, narrare i luoghi e i popoli, una rassegna dedicata al reportage nelle sue molteplici forme, nata 11 anni fa, portando come da tradizione sul Monte Pasubio, tra le province di Trento e Vicenza, reporter e autori da varie parti d'Europa per dialogare di terre, di società e temi del presente. Il filo rosso che collega gli incontri di quest'anno è l'acqua, dai piccoli e grandi mari sui quali si concentrano le mire strategiche delle nazioni odierne ai fiumi che rappresentano simbolicamente paesi e continenti, passando per il rapporto tra i miti e i mari, la ricerca dell'acqua nella storia dell'umanità, il confronto con la siccità, le vie dell'esilio che hanno portato intellettuali da una città di fiume a un'altra città di fiume. Dunque per i tre giorni ci sarà una camminata con pernottamento in rifugio. Bisogna iscriversi su geografiesulpasubio.it, quindi è un appuntamento, una rassegna itinerante. Gli incontri sono invece a partecipazione libera e gratuita, e in particolare quest'anno ci saranno reporter e autori da Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Bulgaria, che approfondiranno il reportage nelle sue forme più trasversali, dialogando su temi caldi e portando i partecipanti alla scoperta della storia culturale dell'Europa orientale, dei Balcani, del Caucaso, dei mari contesi di oggi e di domani, come il Mar Nero, il Baltico, senza dimenticare di guardare l'eterna curiosità che spinge gli uomini a varcare la soglia di casa o un confine per andare a scoprire quello che non conoscono. Il tutto è arricchito dalla possibilità di scegliere l'esperienza completa in montagna, abbinando la presenza agli interventi, ai prenotamenti in rifugio, al trekking e alle passeggiate. Geografie sul Pasubio è ideato e organizzato da Keller, editore che da un po' di anni appunto organizza questa rassegna. Vi ripeto il sito, così potete andare a approfondire se volete anche fare le camminate: geografiesulpasubio.it, tra Trento e Vicenza dal 17 al 19 luglio. Ora andiamo a Palermo. Moltiplicazione, accumulazione, rigenerazione dell'oggetto e dell'immagine sono i temi attorno a cui gira la forma consumata. Da domani al 27 dicembre al Real Albergo delle Povere di Palermo, la mostra a cura di Alberto Fitz mette in dialogo la pop art americana di Andy Warhol con il nuovo realismo di Armand e Mimmo Rotella. Non perdete questa mostra se potete fino al 27 dicembre a Palermo. E poi avevo detto nel sommario che avremmo parlato un pochino anche di televisione, ma molto brevemente, per darvi una notizia di risico televisivo: è ufficiale, Milo Infante passa a Mediaset dopo più di 20 anni in Rai. Il conduttore avrà un doppio incarico: sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e ricoprire un ruolo di vertice nell'area informazione del gruppo Mediaset. Classe 68, giornalista milanese, Milo Infante dunque lascia il suo programma ore 14 sul canale 2 della TV di Stato.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Se volete vedere un bel film, magari non ve lo ricordate, l'avete visto oppure vi è sfuggito nel 92 quando uscì. Si tratta di Eroe per caso, un film commedia del 92 molto divertente, intelligente, di un regista inglese molto bravo, Stephen Frears, con Dustin Hoffman e Gina Davis. Non c'è bisogno che vi dica chi sono perché sono famosissimi. E è la storia molto divertente di Bernie, un ladruncolo in crisi che per caso salva i passeggeri di un aereo precipitato, tra cui una reporter, e poi sparisce. Un altro senza tetto trova la sua scarpa e si finge lui, diventando così una celebrità nazionale perché finisce nelle TV nazionali, eccetera. Bernie invece va in carcere per un'altra vicenda e, uscito, scopre che questo senza tetto non riesce più a reggere la menzogna e vuole suicidarsi, ma lo convince a vivere e a tenersi la sua nuova identità di eroe nazionale in cambio di una parte del premio diciamo di riconoscimento per il futuro del figlio. Riconosciuto però dalla giornalista, ma deciso a restare anonimo, Bernie torna alla sua vita e finisce per... E non ve lo posso dire perché vi svelo l'ultima scena e quindi non lo posso fare. Voi guardatelo il film alle 21.15 su TV 2000, Eroe per caso. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se perdete qualcosa però non c'è problema, perché con la nostra app Play 2000 potete recuperare tutto. L'app è gratuita, scaricatela sul vostro smartphone, ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. che è la nostra, e io sono Carlo Magistretti. Grazie per aver seguito In Blu Social Club. Noi ci troviamo con il nostro angolo della cultura degli spettacoli domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In Cammino. In Cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In Cammino.
0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme. Un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di Caritas e di un progetto particolare che è un nome che ha a che fare un pochettino con l'anno che abbiamo vissuto. Il progetto Jobel In Cammino con i giovani detenuti.
1: In Cammino. In Cammino.
0: Ne parliamo con le nostre ospiti. Cinzia Neglia, ben trovata.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Referente dell'ambito giustizia di Caritas Italiana, e collegata con noi al telefono c'è Valentina Vellone. Ben trovata Valentina.
4: Salve, buonasera.
0: Operatrice della Caritas di Pozzuoli. Insomma, già dal titolo proviamo a capire che cos'è questo progetto, dov'è che andiamo a raccontare, quale storia. Cinzia Neglia, subito la domanda: come nasce Jobel, di che progetto stiamo parlando e se ha una storia che ha portato poi a intraprendere questa iniziativa?
3: Stiamo parlando di un progetto nazionale che vede attivate non solo le Caritas, ma le Caritas insieme ai cappellani di quelli che noi definiamo il PM, che sono gli studi di pena minorili, ed è un progetto nazionale perché fondamentalmente coinvolge tutte e 16 i territori. Dire 16 territori è un po' improprio, perché di fatto quando il progetto è iniziato, quando abbiamo lanciato il progetto, erano 17, ma non uno in trasferimento, quindi è stato un momento per decidere farlo o non farlo, e parlo di Treviso. Nel frattempo purtroppo ne sono stati aperti, almeno inaugurati, anche altri 3, e questo lo dico perché dà il senso anche del perché fare un progetto sugli IPM, sulla giustizia minorile, sui ragazzi che sono detenuti. Perché è un momento particolare, è un momento in cui gli IPM sono cominciano ad essere sovraffollati, così come le carceri per adulti. È un momento in cui ai ragazzi bisogna dare speranza, e questa è un po' l'idea del progetto, che nasce da un percorso già fatto, un progetto finanziato da Intesa San Paolo, e nasce da un precedente finanziamento di Intesa San Paolo che ha permesso, che si chiamava Giustizia con Misericordia, e che ha permesso in 54 Caritas diocesane di attivare delle attenzioni nei confronti dei detenuti, delle famiglie dei detenuti, delle famiglie dei detenuti, di quanti

0: le persone che sono in carcere e che supera di molto i posti disponibili. Quindi la vita ormai in carcere è praticamente con la negazione della dignità della persona, sì. E questo non possiamo permettercelo, e non possiamo permetterlo ad altri, diciamo. E quindi il tentativo di fare un percorso che possa portare le persone che possono fruire di misure alternative, che potrebbero scontare quella pena all'esterno, di poterlo fare. Il problema è che nelle carceri italiane ci sono soprattutto i più fragili,
1: certo.
0: I più poveri, persone con dipendenze, persone con problemi di salute mentale.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 18. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli.

0: Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora, a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera. E lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla gran disperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera, dalla finestra, un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale.
1: «Quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino asciugandosi gli occhi. «E quanto bene vi voglio!»
0: «Ti voglio bene anch'io!» rispose la fata. «E se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina.»
2: «Io resterei volentieri,
1: ma il mio povero babbo?»
0: «Ho pensato a tutto. Il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui.»
1: «Davvero?»
0: gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza.
2: «Allora, fatina mia, se vi contentate, vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me.»
0: «Vai pure, ma bada di non ti perdere. Prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai.» Pinocchio partì e, appena entrato nel bosco, cominciò a correre come un capriolo. Ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla quercia grande, si fermò, perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti vide apparire sulla strada, indovinate chi? La volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso.
1: «Ecco il nostro caro Pinocchio!» gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo. «Come mai sei qui?»
3: «Come mai sei qui?»
0: ripeté il gatto.
2: «È una lunga storia», disse il burattino, «e ve la racconterò comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria, ho trovato gli assassini per la strada.»
1: «Gli assassini? Oh, povero amico! E che cosa volevano?»
2: «Mi volevano rubare le monete d'oro.»
1: «Infami!» disse la volpe.
2: «Infamissimi!» ripeté il gatto. «Ma io cominciai a scappare», continuò a dire il burattino, «e loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo di quella quercia.»
0: E Pinocchio accennò la quercia grande che era lì a due passi.
1: «Si può sentir di peggio?» disse la volpe. «In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini?»
0: Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli. Per cui gli domandò:
2: «Oh, che cosa hai fatto del tuo zampetto?»
0: Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: «Il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde.
2: risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' d'elemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio, che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampetto dalle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi. E la volpe, nel dir così, si asciugò una lagrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi: se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi. E ora, che cosa fai in questi luoghi? Domandò la volpe al burattino.
3: Aspetto il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento.
2: E le monete d'oro?
3: Le ho sempre in tasca, meno una che la spesi all'osteria del Gambero Rosso.
2: E pensare che invece di 4 monete potrebbero diventare domani 1000 e 2000. Perché non dai retta al mio consiglio?
3: Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli?
2: Oggi è impossibile, vi andrò un altro giorno.
3: Un altro giorno sarà tardi, disse la volpe.
2: Perché?
3: Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi denari.
2: Oh, quanto è distante di qui il campo dei miracoli?
3: 2 chilometri appena. Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là. Semini tutto e le subito le 4 monete. Dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi?
0: Pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto:
2: andiamo pure, io vengo con voi.
0: E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di grano turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento oramai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazza ladra o qualche uccellaccio di rapina.
2: E il campo dei miracoli dov'è?
3: Domandò Pinocchio. È qui a 2 passi.
0: Detto fatto, traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che, su per giù, somigliava a tutti gli altri campi.
3: «Eccoci giunti», disse la volpe al burattino. «Ora Chinati giù per terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro. Pinocchio obbedì. Scavò la buca, ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. «Ora poi», disse la volpe, «vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato». Pinocchio andò alla gora e, perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e, riempitala d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò:
2: «Che altro da fare?»
3: «Nient'altro», disse la volpe. «Ora possiamo andar via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete».
1: Il povero burattino, fuori di sé dalla gran contentezza, ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo.
3: «Noi non vogliamo regali», risposero quei due malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchirti senza durar fatica e siamo contenti come Pasque».
0: Ciò detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
5: RNC in blu.

Buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC. È partita così una nuova puntata per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che è stata creata dal Carmelo Sacchi per voi, appunto ogni giovedì intorno alle ore 21. Parliamo di aforismi, frasi, poesie prese qua e là dal mondo di internet, dal appunto mio indirizzo di posta elettronica e anche da Facebook, Twitter, Instagram e via dicendo. Questa sera avremo con noi le frasi bellissime di Valeria Violetta Camboni e tra qualche istante cominceremo a leggerle. Intanto vi volevo ricordare appunto il nostro indirizzo, il mio indirizzo di posta elettronica, carmelosacchi@rncweb.it per comunicare con me, se no su Facebook Carmelo Sacchi e mi chiedete anche l'amicizia e poi mi mandate le vostre frasi, le vostre poesie e i vostri aforismi. Abbiamo iniziato con una bellissima canzone dolce, Better Than Anything di Tame Impala, molto bella, e adesso ci calmiamo ancora un attimo con Sade Adu. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, queste sono le nostre frequenze. In tutto il mondo potete ascoltarci tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb. Restate con noi.

0: i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Alla gente, o meglio ad alcune persone, non gliene frega niente di te. È tutta apparenza. Ti chiedono come stai, ma in realtà non vogliono sapere la verità. Questi sono i nostri tempi moderni, dove non c'è amore e amicizia. Io mi discosto e vivo nella mia normale vita e nella mia bellissima oasi. Valeria Violetta Camboni.

Libera i colori dei tuoi pensieri e la trasmissione che state ascoltando con il Carmelo Sacchi in questo giovedì sera. Con noi c'erano i Cousteau con The Last Good Day of the Year. Oggi si parla tanto di sincerità, ma si dimentica che sincerità non è cattiveria. Un amico vero nei tuoi momenti difficili, nei tuoi momenti in cui sei fragile, proprio perché sei caduto e magari hai sbagliato, non ti affossa, ma tende la mano per aiutarti. Ti sta accanto senza dir nulla. La sincerità è volersi bene nei momenti difficili e non solo quando c'è da far baldoria, ma anche quando la vita cambia per problemi di salute o familiari. Valeria Violetta Camboni.

La dolce voce di Edoardo De Crescenzo, ancora bellissima canzone nel giovedì sera di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Quest'oggi stiamo leggendo le frasi e gli aforismi di Valeria Violetta Camboni, che veramente ne ha scritte veramente di belle. Sono diventata insofferente a troppe cose. Lo schifo che vedo, che sento e che percepisco nell'aria, ho capito che più lo analizzo e più lo vedo e più puzza e più mi disturba. Ho aperto gli occhi grazie a questo, agli occhi altrui ho perso quello sguardo di bimba sognatrice che con l'apparenza che inganna ha vissuto l'amore, la speranza e regna dentro di me, in quell'angolo che ancora mi fa emozionare per un semplice sguardo innamorato, per uno sfiorarsi di mani, per un abbraccio silenzioso ma caloroso. Lo schifo non mi ha cambiata affatto, ho solo capito chi è degno di vedere la mia parte più dolce la deve vedere e mi deve amare.

0: Sono vero perché ho un cuore che si emoziona ancora, perché non so fingere sui sentimenti e non so nascondermi dietro falsi sorrisi.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Nella serata del giovedì, con il Carmelo Sacchi c'è appunto Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione che vi propone frasi, aforismi presi qua dal mondo di internet, Instagram, Facebook e dai vari social, e anche dalle mail che arrivano qui in radio tramite il mio indirizzo di posta elettronica, che è carmelosacchi@rncweb.it, e anche tramite Facebook con Carmelo Sacchi. Un'altra bella frase di Valeria Violetta Camboni: ti dicono di non mollare e te non molli anche perché non fa per te, ma intanto intorno vedi solo menefreghismo e opportunismo e ti senti sempre più sola e solo, e impari che la vera forza è vivere per te senza aspettarsi troppo dagli altri, perché solo così chi ci passa capisce veramente.

Mr. Elton John insieme a George Michael, Don't Let the Sun Go Down Me. E raccontiamo un po' la storia di questa canzone, che è stata scritta da Elton John insieme a Bernie Taupin. È uno dei pezzi più famosi mai scritti appunto da questo grande duo. È appunto un classico molto bello da ascoltare. Ci sono state veramente tante esecuzioni, sia live come questa che abbiamo ascoltato del 1991, e la melodia e il testo sono composti nella tonalità di Do maggiore, ed è una ballata blues con diverse licenze armoniche, ascrivibile nel regno del piano rock e nel pop. Elton è come al solito presente al pianoforte, quindi, ed è accompagnato dalla sua bellissima voce e dalla band, e in duo appunto con George Michael. Il suo sound è caratteristico dai toni epici e molto supportati dall'arrangiamento di Del Newman. Nel brano appunto sono presenti anche il percussionista Ray Cooper e Dave Henschel. Ha vinto ed è stato per tantissimo tempo in classifica al numero 1 nella Hot 100 di Billboard. La versione del 1991 è quella con George Michael, che eseguì il pezzo duettando con Elton John in occasione del concerto del Wembley Stadium di Londra. I due avevano comunque già duettato lo stesso brano nel 1985 a Live Aid. Questa nuova versione fu distribuita come singolo ed ebbe un grandissimo successo mondiale. Nel Regno Unito arrivò per 2 settimane in prima posizione, mentre negli Stati Uniti raggiunse la classifica al numero 1 di Billboard per una settimana, e poi anche in Italia ha avuto tantissimo successo questa bellissima canzone. È un'esibizione che appunto abbiamo visto a Live Aid, ed è stata appunto questa canzone scritta, cantata, e gli incassi del singolo furono devoluti in beneficenza contro l'AIDS a favore dei bambini e dell'istruzione. Quindi grandissima bella canzone, è stata fatta in tantissime cover da tantissimi altri cantautori. Noi abbiamo ascoltato quella del 1991 con appunto Elton John e George Michael.

0: del mio carattere meglio non parlarne. Dispiace solo di una cosa, che mi sono indurita, colpa mia, ma anche colpa degli altri, perché tutto fa, le mancanze, le rinunce, ma soprattutto i non fa niente. E ora sono così, un misto tra una persona buona, sincera, matura per non dire coraggiosa, è una persona estremamente sensibile. A volte mi sento solo ed esclusivamente una bomba inesplosa.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Samuele Bersani spacca cuore in questo giovedì sera con il Carmelo Sacchi nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con frasi e aforismi molto belle, come la prossima: per stare bene, o almeno provarci, leva la falsità intorno a te e circondati di persone che accettano i tuoi momenti no senza giudicare, che accettano i tuoi sorrisi e le tue lacrime sempre. Circondati quindi di persone che ti fanno stare bene. Io ci sto provando.

Tracy Chapman, Mountain of Swing. La vita che ho sempre voluto, immagino che non l'avrò mai. Lavorerò per qualcun altro e appunto finché non sarò nella mia tomba. Io sognerò di un vivere di facilità e montagne o cose. Per avere una grande macchina costosa, trascina le mie pellicce a terra e avere una cameriera che posso dire per portarmi qualcosa. Tutti mi guarderanno con invidia e con avidità. Mi diletterò nella loro attenzione. E montagne o cose. Dolce vita pigra, champagne e caviale. Spero che tu venga a trovarmi perché sai chi siamo. Coloro che meritano il meglio della vita e sapere che cosa vale il denaro e coloro la cui unica disgrazia stava avendo montagne, niente dalla nascita. Oh, mi dicono, c'è ancora tempo per salvare la mia anima. Mi dicono di rinunciare a tutto, rinuncia a tutte quelle cose materiali che hai guadagnato sfruttando altri esseri umani. Consumare più del necessario, questo è il sogno. Ti fanno pauper o ti fanno regina. Non morirò sola, farò preparare tutto. Una tomba che è abbastanza profonda e larga per me e per tutte le mie montagne e tutte le mie cose. Per lo più mi sento solo. Buone, brave persone sono. Le brave persone sono solo i miei stepping stones. Ci vorranno tutte le mie montagne o cose per circondarmi. Tieni lontani tutti i miei nemici. Tieni a bada la mia tristezza e la mia solitudine. Sognerò. I'm dreaming. Così finiva. E questo era il testo della canzone che abbiamo ascoltato.

0: Siamo così giunti a fine trasmissione, io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle ore 21, con Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione fatta di aforismi, frasi prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, da Facebook, dai vari social, e che potete inviare anche voi radioascoltatori tramite la mail ufficiale del Carmelo Sacchi, che è la seguente: carmelosacchi@rncweb.it. Ringraziamo tutti quelli che hanno scritto come anonimi le varie frasi, i vari aforismi e le varie poesie che mi sono arrivate in questa nella mia mail, e vi ricordo che potete anche scriverle tramite Facebook sul appunto mio profilo, che è Carmelo Sacchi. Alla prossima settimana vi lascio con questo ultimo aforisma: ne faccio di errori in continuazione, con me stesso, con gli altri, ma soprattutto imparo mai che bisognerebbe farsi scivolare tutto addosso, soprattutto le chiacchiere, quelle di chi sa solo giudicare. Dovrei imparare da solo a non lasciare intaccare quel briciolo di serenità che cerco di costruirmi ogni giorno. Buona serata a tutti dal Carmelo Sacchi. RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC presenta il meglio di
1: Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: ho conosciuto delle persone straordinarie.
1: Il magistrato di sorveglianza ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
2: No! Lo sapevo! Sceglievo carcere tradizionale.
3: Oltre ad allenare detenute, cosa fai?
1: Sarei un'attrice io.
3: Queste ragazze, tranquillo.
1: Gestibile. Sono anche sparita.
4: Dobbiamo andare a prenderla.
1: Possiamo fare una vita bellissima io e te.
5: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e un regista amatissimo, Rocco Papaleo.
6: Lieto di essere qui.
5: Lieti noi di averti di nuovo nel nostro studio, è davvero un piacere per raccontarci il tuo nuovo film. Allora, prima di entrare però sulla storia, io direi una cosa, si intitola Il bene comune. Allora farei subito una considerazione perché di questi tempi viene. Non è un termine molto utilizzato, insomma una cosa che sentiamo, non se ne parla molto.
6: Beh, rimane a livello di ambizione, diciamo, almeno da parte mia e della maggior parte delle persone, o comunque un'aspirazione, ecco.
5: C'è un po' il tuo mondo, perché è un film originale e poetico e anche però spiazzante e profondo come sei tu, ma c'entriamo. Allora, a proposito di questo film, in cui tra l'altro ti vediamo in scena con attrici molto molto amate, perché c'è Vanessa Scalera, Teresa Saponaggio, Claudia Pandolfi, insomma, e ce ne sono anche altre, voi fate un viaggio. Però a proposito di questo film tu dici, ognuno di noi ha una bella storia dentro di sé da raccontare. Allora mi verrebbe da dire la tua qual è, ma magari me lo dici alla fine di questa puntata, quindi teniamocela questa, lo mettiamo in tasca. Esatto, adesso ci pensiamo. Però invece la storia di questi personaggi qual è?
6: Ma la storia dei personaggi, diciamo, è una storia esemplare, nel senso che parliamo intanto di queste quattro detenute in questa casa di accoglienza a fine pena e quindi in quella fase in cui si passa dalla reclusione alla libertà, e quindi stanno facendo un percorso guidato da una attrice terapeuta che sta facendo fare un laboratorio di teatro sensoriale. Cos'è il teatro sensoriale? È quella pratica in cui si chiede all'allievo di sentirsi anche un elemento naturale, di vivere, di sentirsi albero. Nel nostro caso vediamo proprio la scena in cui le chiede di essere alberi, per cogliere degli aspetti della natura, dagli elementi naturali che possano in qualche modo ispirarti, no? nel vivere, nell'essere, da coglierne qualche beneficio. E queste ragazze, di cui scopriremo la storia poi man mano nell'excursus del film, attraverso questa terapia, diciamo, scoprono qualcosa di se stesse.
5: Ma tu che c'entri però? Perché?
6: Beh, io sono una guida turistica.
4: Come sono fatti questi pini loricati?
7: Beh, sono alberi antichissimi. La loro caratteristica principale è quella di sopravvivere, diciamo, in condizioni estreme, adattarsi alle condizioni climatiche. Fieramente e ostinatamente, oserei dire, aggrappati alla vita. Più che alberi, direi un modo di stare al mondo.
2: Quindi un albero tipo così?
7: Sì.
2: Ma Roma, che sta sempre messo?
6: Sostanzialmente succede questo, che questa attrice vuole portarle a vedere il pino loricato per compiere questo percorso che le sta facendo fare, no? Di immedesimazione, di conoscenza, e si rivolge ovviamente a una guida turistica. E chi meglio di me?
5: Esatto.
6: Fabio? Cioè, più guida turistica di me. Io che faccio di lavoro nella vita? La guida turistica.
5: Ma non è vero,
6: no, metaforicamente,
5: dico, certo.
6: Porto le persone a fare un giro nelle mie storie.
5: Ah, certo, assolutamente, questo è un bel giro. No, dicevo non è vero, non per quello, perché è così, ma perché in realtà il tuo personaggio ha un altro passato. E questo te lo chiedo, perché non vogliamo svelare troppo, lasciamo la sorpresa alle amiche e agli amici che ci seguono anche al cinema. Però mi verrebbe da dire una cosa: sono tutti personaggi, diciamo così, un po' interrotti, cioè nelle cui vite c'è un prima e un dopo. Tanni fa mi disse Maurizio Costanzo, lui diceva il graffio dell'anima, non lo so se è una cosa dici, mi ha detto beh, è così questa cosa.
6: Sì, tutti i personaggi hanno un loro trascorso, diciamo, una vita interrotta in qualche modo, proprio per come si è snodata, no? E anche il mio personaggio è di diventato guida turistica, prima faceva tutt'altro, ma lo possiamo dire, dai, almeno solo del mio personaggio.
5: Certo, diciamolo.
6: Era un militare.
5: Pensate, tutt'altro. Ma... E anche uno che non ha abbassato la testa, perché poi esatto. Qui c'è pure questo, in queste storie, il senso dell'ingiustizia. Questa è una cosa che sicuramente possono capire, credo, molte delle amiche e degli amici che ci seguono. Cioè, per chi ha un senso della giustizia, quando ci si trova davanti a un torto, a un'ingiustizia, è una cosa terribile. Si è persino disposti a perdere qualcosa o a rinunciare pur di non subirla. Ti è mai successo questo?
6: Diciamo che io sono meno idealista del mio personaggio. Cioè, sono stato più debole, credo, nella mia vita, anche se non ho dovuto combattere ingiustizie clamorose, anzi la mia vita è costellata di momenti fortunati, di occasioni favorevoli, però una grande ingiustizia, ecco, mi viene in mente un'ingiustizia che è questa, non so se ti fa piacere, la condivido. Siccome io ho sempre scritto bene, no, fin dalla scuola, dalle medie, mi ricordo, successe questo: io scrivevo bene, ma una volta scrissi un compito di italiano talmente bene che il professore di italiano me lo annullò, dicendo che non ci credeva che l'avevo scritto io. E mi ricordo anche il tema, era su Corradino di Svevia, la battaglia di Tagliacozzo, 1268 se non vado errato, e la scrissi come un articolo di cronaca, con quella cadenza lì molto giornalistica, no? E il professore disse: ma questo che si deve aver copiato, e me l'annullò. Io a piangere a scuola. Ora, in quel momento, quell'ingiustizia ovviamente mi pesò. A distanza di quasi 60 anni, devo dire che forse è stato il più bel complimento che ho ricevuto per la mia scrittura.
5: E un'altra parola chiave in questa storia, e la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, è quella dell'affidamento. Cioè, qui voi, diciamo, lo fate come fanno un po' le tecniche degli attori, no? Si vede nel film, a un certo momento...
6: L'esercizio della fiducia.
5: Ecco, cioè, che succede?
6: Beh, praticamente ci si mette, si dà le spalle al proprio partner e ci si lascia andare, confidando sul fatto che lui ti prenda.
8: Una piuma!
9: Brave, brave. Lucia, dai, vieni, prova pure tu.
10: No, non mi va.
6: Vabbè, dai, lo possiamo fare noi?
9: Certo.
6: E che devo fare?
9: Giriti e fai quello che hanno fatto le ragazze. Al mio via, eh? Uno, due, tre.
6: Mi posso fidare, eh?
9: E certo, un esercizio sulla fiducia. Via! Dai! Madonna santa, però. Immaginavo più leggero.
6: Beh, sono un falso magro. Però pensavo che fossi abituato agli uomini che ti cadono tra le braccia. Però non possiamo farlo, però no, te lo farei fare a provare, perché veramente è un brivido, perché tu ti lasci andare con fiducia all'indietro e poi a un certo momento ti sorregge.
5: A me ha dato un brivido vederlo, perché poi al di là dell'esercizio in sé c'è qualcosa di più. Cioè, vuol dire che ti fidi della persona, sì, nemmeno sì, che hai di fronte, perché non la vedi.
6: No, non la vedi.
5: Non la vedi.
6: Fidati ciecamente, come si dice.
5: Tu ti fidi?
6: Io mi fido.
5: Tu ti fidi?
6: Cioè, poi se cado, pazienza, però mi affido, ecco.
5: Mi sembra una cosa bellissima.
11: Effetto notte.
5: Bentornati. Allora, questa sera Effetto Notte c'è Rocco Papaleo che ci racconta il suo nuovo film da regista e da attore, che ha un titolo bellissimo, Il bene comune. Allora, a proposito, appunto, tu ami molto fare anche il regista, tra l'altro il tuo primo film, Basilicata Costa Costa, è stato un film che ha avuto tantissimi riconoscimenti, che davvero rimane tuttora nel cuore del pubblico, ma anche gli altri che tu hai fatto. Però io qui ho letto che, appunto, al di là della sceneggiatura, una cosa che per te è stata molto importante è stata quella della musica. Beh, come sempre, poi.
6: Come sempre, sì. Beh, sì, diciamo che la musica è la mia fonte di ispirazione principale, perché nasco così, diciamo, nasco strimpellatore di chitarra proprio da bambino, si può dire, avevo 10-11 anni quando ho preso in mano la mia prima chitarra, e da lì in poi ho sempre suonato, scritto canzoni, e poi la vita ha preso un'altra piega, nel senso che ho fatto la scuola di recitazione, e da lì in poi hanno marciato parallelamente queste due mie attitudini, diciamo, no? Recitare, suonare e cantare, al punto che secondo me si sono anche molto, certo, influenzate.
5: E infatti qui c'è la canzone del bene comune,
6: sì,
5: c'è anche un bel video musicale, sì, che ce la racconta, tu adesso ce la farai sentire.
6: Beh, diciamo, posso provare a cantarla a cappella un minimo.
5: Un pezzettino.
6: Se è vero come è vero che qualunque essere umano ha bisogno di un progetto e di un regalo, se è vero come è falso che non c'è nessuno al mondo che pretende più di quello che ha bisogno,

0: che parte forse anche viene fuori in questo film, comunque ho letto, forse una cosa che tu hai detto, in provincia si sogna di più, non lo so se
1: sì, lo dico nel film, in realtà c'è la battuta esatta è che sono nato in un piccolo paese, ho fatto grandi sogni, con questo non voglio dire che chi nasce in una grande città fa sogni più piccoli, dico solo che i cittadini fanno sogni più precisi, più dettagliati, noi di paese sogniamo più a vanvera, che è un modo di dire molto vero per la mia generazione, quando ancora il paese era isolato, diciamo, non arrivava tutto quello che arriva adesso grazie alla rete, alla televisione, eccetera, e quindi i nostri sogni erano un po' vaghi, non precisi, perché non conoscevamo neanche cosa sognare sostanzialmente.
0: Però quindi... è bellissimo perché ti apre infinite praterie e poi vediamo, no? Cioè se possono crescere, si sviluppano. Io senti, oggi in questa puntata sono un po', vado sui massimi sistemi, però me lo concedo perché è bello avere questo dialogo con te. C'è un'altra immagine molto bella, il personaggio di Vanessa Scalera a un certo punto va in moto, no? E spalanca le braccia e sente il vento, no?
2: A volte mi sento vento e come il vento le cose le posso sfiorare, spostare e se non mi riesce posso cambiare direzione.
0: E anche questo per lei è un grande gesto di libertà. Ho letto da qualche parte che, non so se faccio un'associazione, che adesso tu ti sei operato la vista,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: senti molto più libero.
1: Diciamo è un po' strano, perché io sempre sono miopissimo, sono stato molto miope fin dalla nascita, che è stata una cosa che non disdegno, perché comunque ha alimentato la mia spinta verso l'immaginazione, no?
0: Esatto,
1: non vedendo
0: sì.
1: bene, non mi sono immaginato di più le cose. Però dopo un paio d'anni fa ho fatto questo intervento, adesso ci vedo più o meno bene e quindi è cambiato un po', cioè senza questa barriera degli occhiali che comunque mi permettevano di vedere, però era sempre una cosa davanti agli occhi, adesso avere lo sguardo senza filtro, non lo so, vedo sempre le stesse cose, però le vedo un po'.
0: E poi questo vento forse.
1: E il vento negli occhi, sì.
0: Tanto questo vento, diciamo così, rimanendo su queste immagini, in questa stagione è un vento bello, perché poi ti abbiamo visto in ruoli veramente di quelli che fanno breccia nel pubblico e anche dove tu arrivi sempre con la tua personalità. Uno è un film più piccolo, Ammazzare Stanca, però dove hai un ruolo fortissimo perché sei un boss cattivissimo.
3: Preferisci morire ammazzato che finire in galera. Se tuo padre mette la mano sopra il fuoco, ma io non capisco il meccanismo. Dopo di lui non vede nessuno e soprattutto non vede a Tia.
4: Con le donne voi ancora non avete capito niente. Perché?
3: Zero reazioni. Assetto tartaruga, testa china, non un fiato.
0: Poi ti abbiamo visto in un grandissimo successo di questa stagione, che è Follemente, dove in scena c'è l'eterno dilemma del maschile e del femminile, però non raccontato in una maniera qualunque, cioè in una maniera di quelle che quando si riaccendono le luci la gente parla, no?
1: Sì, crea discussione, che poi in fondo, se me lo consenti, diciamo è proprio quello che deve fare un'opera d'arte, qualunque essa sia, quella di alimentare una discussione dopo aver alimentato una riflessione. No, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, ma tu sei molto più piccolo di me, però ai miei tempi, e quando c'era un film la sera prima in televisione, o un telefilm, che erano anche più accessibili per noi ragazzi molto piccoli, poi era bello il giorno dopo a scuola, non si faceva altro che parlare di quello, cioè era bellissimo, perché cosa faceva? Questa alimentare questa discussione non era altro che un modo di crescere, e quanto ci ha influenzati, poi quanto ha influenzato la nostra crescita vedere, poi più era bello e più era funzionale, più veicolava temi importanti e più aiutava insomma lo sviluppo delle nostre personalità.
0: E adesso non c'è più questo.
1: Beh, adesso c'è di meno, adesso c'è tanta roba.
0: Ma perché c'è troppo?
1: Esatto, c'è tanta roba e quindi è chiaro che uno vede una cosa, uno ne vede un'altra, è difficile poi confrontarsi.
0: Ci pensavo preparando questa intervista, dicevo, Rocco Papaleo è veramente ben voluto, ma ben voluto non è la parola esatta, perché amato, perché ben voluto sarebbe come, dice, amato, sei nel cuore.

0: non solo di noi giornalisti, ma soprattutto del pubblico. E che rapporto hai tu con questo pubblico? Cioè, la percepisci? Intanto questa cosa sicuramente la percepisci.
1: Ora sarei, ecco, sarei fintamente umile se dicessi di no. Certo, la percepisco, perché la gente mi ferma per strada, lo sento anche poi sui social, che non tengo io direttamente perché non mi piace tanto, però comunque lì controllo, vedo e sento che c'è un affetto nei miei confronti. E io, diciamo, non voglio sembrare troppo ecumenico, però anch'io amo la gente, cioè sento questa corrispondenza, nel senso che, per esempio, molti mi fermano, no? Mi chiedono il selfie e poi mi dicono scusa se vi ho disturbato, so che vi dà fastidio. Io gli dico, ma no, che fastidio, mi fa molto piacere. Pensa quanto sarebbe peggio se non me lo chiedessi. Cioè, voglio dire, il fatto di avere un contatto, è una cosa meravigliosa.
0: E poi penso però che c'è qualcosa in più, perché probabilmente percepiscono anche lo scambio, no? La voglia che tu hai come artista, che si tratti di una canzone, di uno spettacolo teatrale o di un film, di comunicare con loro, no?
1: No, ma per me è fondamentale la relazione con la gente, tant'è che io abito ancora per un po' in un quartiere, diciamo, un po' più asettico che Monteverde, no? Che è un po' più fichetto in un certo senso, e cambio casa, vado a stare alla piramide, perché voglio stare in mezzo alla gente. Forse la parte più bella della mia vita è stata abitare a Ponte Lunga, San Giovanni, quartiere popolare, e avevo un sacco di persone, poi c'era un più flusso, invece lì a Monteverde è un po' più elitario, diciamo così, e quindi mi sento uno del popolo, voglio stare in mezzo alla gente.
0: Va bene, allora sappiamo dove ti possono venire
1: non
0: a cercare qualche indicazione.
1: Ma
0: meglio non
1: problemi,
0: dire. È pericoloso, va bene.
1: Che mi trovano.
2: Posso invidiarti un po'?
0: Senti Rocco, allora siamo partiti da una domanda all'inizio di questa puntata. Ognuno di noi è e ha una storia bella, questo mi colpisce, perché poi ed è bello cercare di raccontarla. Allora, se ti va ora di dircelo, la tua qual è?
1: La mia storia è una storia bella e fortunata, perché ho avuto una bella famiglia, non ho avuto un'infanzia difficile, anzi un'infanzia molto affettuosa, i miei genitori erano straordinari, anche proprio tutto il circolo della mia famiglia, questi Natali dove si riunivano tutti, c'è anche qualche episodio, diciamo, un po', ma non posso neanche definirlo doloroso, però forse è simpatico, così lo condivido. Cioè, a un certo momento c'era questo zio, lo zio ricco, diciamo, no? Quello che ci faceva i regali più belli, e a Natale arrivava lì o ci dava dei soldi, la classica 10.000 lire,
0: me lo ricordo
1: quella grande,
0: sì,
1: no? Ci regalava 10.000 lire per uno, e poi un anno invece ci portò dei doni, e a me mi arrivò questa scatola grande così, con sopra disegnate, cioè fotografie di macchine da corsa, e pensai immediatamente, ah, la pista, che la sognavo, la pista, hai capito, no? Quella che con pulsate, le macchinine, sì, che sì, corrono nel lotto lì. Apro la scatola, c'era una camicia, ho pianto fino alla Befana, finché non è arrivato un altro regalo un po' meglio dei miei genitori. Però era per dire solo che era un momento felicissimo, e poi mia madre e mio padre devo tutto a loro, perché mi hanno assecondato. Certo, sono stato anche un bambino, non dico modello, però andavo bene a scuola, non ho mai creato problemi, però nel momento in cui dopo qualche anno di università sono sceso a casa e ho detto, ma papà, io voglio fare la scuola di recitazione, lascio l'università, loro mi hanno detto, se è questo che desideri, vai, e hanno continuato ovviamente a sostenermi come se fossi uno studente universitario, quindi pagarmi l'affitto a Roma, eccetera eccetera, quindi devo a loro e qualunque cosa che poi in seguito sia successa nella mia vita.
0: Mi pare che hanno fatto bene. Io ti ringrazio per la sincerità con cui ti sei raccontato. È un piacere averti qui.
1: Fammelo dire, Fabio, vengo qui, non è certo la prima volta e non sarà certo l'ultima, però è proprio un posto dove è facile spalancarsi.
0: Va bene, perché condividiamo una passione comune, che è quella per il cinema, però la condividiamo con il cuore, e non è un modo di dire, cioè per davvero, perché, come dire, è la nostra passione e la passione anche delle amiche e degli amici che ci seguono, e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Grazie tanto.
0: Anche per il tuo nuovo film, Il Bene Comune, già solo il titolo ci illumina. Grazie.
2: Effetto notte.
0: E adesso è il momento di festeggiare un compleanno importante, gli 80 anni di Liza Minnelli, la star di film indimenticabili come New York e Cabaret. E li festeggia tra l'altro con una biografia che ci racconta molte cose di lei. Intanto in Liza Minnelli c'è un po' d'Italia, perché i nonni di suo papà, del famoso regista Vincent Minnelli, erano appunto siciliani. Lei è la figlia di Vincent Minnelli e di Judy Garland. E poi, insomma, questa biografia racconta un po' la sua vita, ci sono stati i successi, ci sono state anche le cadute, le difficoltà, ma ha sempre avuto la capacità di rialzarsi, e un altro tratto caratteristico è la sua grande e profonda simpatia. Eccola qua, Liza Minnelli.

0: Una vita segnata da successi straordinari ma anche da fragilità personali, inclusi i problemi di salute e le dipendenze da alcol e droghe, contro cui ha combattuto con la sua proverbiale tenacia, sempre ovviamente sotto i riflettori dei media.
1: She has achieved that rare status where only a first name is necessary.
2: The one and only Liza.
3: I gotcha! You thought I didn't see you now, didn't you?
0: In un documentario uscito in America l'anno scorso, nonostante l'inevitabile celebrazione, Liza si è messa a nudo, parlando con grande onestà anche dei suoi momenti di buio.
3: You have to understand the way I am, mine head. A tiger is a tiger, not a lamb, mine head.
0: Stile intenso, voce potente, glamour. Per il film che le ha fatto vincere un Oscar, Cabaret, Liza ha ideato il trucco marcato degli occhi con quelle ciglia giganti, il suo segno distintivo.

0: 4 matrimoni e nessun figlio, perché le 3 gravidanze non è riuscito a portarle a termine. Un'apparizione tra quelle recenti sulla sedia a rotelle alla cerimonia degli Oscar insieme a Lady Gaga.
1: Liza Minnelli.
0: Oggi, a 80 anni appena compiuti, si racconta in un'autobiografia fresca di stampa. Io, Liza, una sera a cena ho deciso, questa è la mia dannata storia. La condividerò con voi per tutto l'amore che mi avete dato. Ha spiegato Liza che, nonostante i fardelli portati, ha condotto una vita di straordinaria gioia. E questo grazie anche a quella capacità, e lei a dirlo, di trovare sempre un arcobaleno, se sai dove cercarlo.
2: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
3: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di Caritas e di un progetto particolare che è un nome che ha a che fare un pochettino con l'anno che abbiamo vissuto, il progetto Jobel, In Cammino con i giovani detenuti.
1: In Cammino.
3: Ne parliamo con le nostre ospiti. Cinzia Neglia, ben trovata.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Referente dell'ambito giustizia di Caritas Italiana, e collegata con noi al telefono c'è Valentina Vellone. Ben trovata Valentina.
5: Salve, buonasera.
3: Operatrice della Caritas di Pozzuoli. Insomma, già dal titolo proviamo a capire che cos'è questo progetto, dov'è che andiamo a raccontare, quale storia. Cinzia Neglia, subito la domanda: come nasce Jobel, di che progetto stiamo parlando e se ha una storia che ha portato poi a intraprendere questa iniziativa?
4: Stiamo parlando di un progetto nazionale che vede attivate non solo le Caritas, ma le Caritas insieme ai cappellani di quelli che noi chiamiamo il PM, che sono gli studi di pena minorili, ed è un progetto nazionale perché fondamentalmente coinvolge tutte e 16 i territori. Dire 16 territori è un po' improprio, perché di fatto quando il progetto è iniziato, quando abbiamo lanciato il progetto, erano 17, ma non uno in trasferimento, quindi è stato un momento per decidere farlo o non farlo, e parlo di Treviso. Nel frattempo purtroppo ne sono stati aperti, almeno inaugurati, anche altri 3, e questo lo dico perché dà il senso anche del perché fare un progetto sugli IPM, sulla giustizia minorile, sui ragazzi che sono detenuti. Perché è un momento particolare, è un momento in cui gli IPM sono cominciano ad essere sovraffollati, così come le carceri per adulti. È un momento in cui ai ragazzi bisogna dare speranza, e questa è un po' l'idea del progetto, che nasce da un percorso già fatto, un progetto finanziato da Intesa San Paolo, e nasce da un precedente finanziamento di Intesa San Paolo che ha permesso, che si chiamava Giustizia con Misericordia, e che ha permesso in 54 Caritas diocesane di attivare delle attenzioni nei confronti dei detenuti, delle famiglie dei detenuti, di quanti scontano la pena fuori, ma soprattutto di creare dei percorsi di sensibilizzazione e animazione della comunità, che rimane comunque il nostro impegno centrale come Caritas. No. Perché la realtà del carcere, la realtà della giustizia, noi preferiamo utilizzare il termine giustizia perché il carcere è un pezzo di mondo. Poi ci sono tutte le persone che scontano la pena fuori, nei propri domicili, e sono troppo poche, nel senso che il numero è ampio, e tanto quanto ormai è ampio il numero delle persone che sono in carcere, e che supera di molto i posti disponibili. Quindi la vita ormai in carcere è praticamente con la negazione della dignità della persona. Sì. E questo non possiamo permettercelo, e non possiamo permetterlo ad altri, diciamo. E quindi il tentativo di fare un percorso che possa portare le persone che possono fruire di misure alternative, che potrebbero scontare quella pena all'esterno, di poterlo fare. Il problema è che nelle carceri italiane ci sono soprattutto i più fragili, certo, i più poveri, persone con dipendenze, persone con problemi di salute mentale, tutte situazioni che non vengono prese in carico.
3: E sono tanti anche i volontari che agiscono e fanno, spendono del loro tempo in questa particolare forma, no, di volontariato, diciamo così, ristretta, mi viene da dire in questo modo.
4: Quanti sono
3: i volontari che dipendono dalle Caritas? C'è più o meno
4: Non c'è una stima. E noi con questo progetto abbiamo fatto Giustizia con Misericordia, abbiamo incrociato più di 1500 volontari, e la cosa interessante è che oltre 200 sono stati i volontari che si sono affacciati per la prima volta a questo mondo e al mondo del volontariato.
3: Interessante.
4: Quindi sono attività che, con la sensibilizzazione di cui parlavo prima, riescono anche a far comprendere, perché il problema è che non ci sono informazioni corrette nelle comunità, c'è disinteresse, c'è a volte paura, ma bisogna lavorare su tutto questo. e bisogna, come diciamo sempre, far capire che la persona è la persona, il reato è una delle cose che ha fatto la persona, la persona non è il suo reato. Questo ancor di più vale per i ragazzi, per i giovani che a volte commettono dei reati per il contesto in cui sono cresciuti, per i valori che...
3: Non per una scelta magari
4: assolutamente non per una scelta, e anche senza consapevolezza appunto.
3: Valentina Vellone, operatrice Caritas Pozzuoli, come nasce invece la tua esperienza di volontariato in questi ambienti così particolari?
5: Allora, sicuramente ecco, il contatto con i ragazzi che provengono dai percorsi penali nasce all'interno del centro educativo diocesano Regina Pacis, all'interno del quale abbiamo proprio la comunità educativa per i ragazzi che si chiama Casa Papa Francesco, proprio in onore di Papa Francesco. Ed ecco, lì accogliamo i ragazzi che provengono da percorsi penali, da storie di fragilità, attraverso proprio un contatto con l'IPM di Nicita, attraverso il cappellano Don Fabio De Luca, che svolge proprio una missione di ponte insomma tra i ragazzi che vivono il percorso penale, il percorso all'interno dell'IPM, e poi ecco l'accompagnamento all'esterno, al reinserimento all'interno della società, che avviene appunto attraverso la comunità educativa Casa Papa Francesco. E il progetto Zobel è una grande opportunità per Casa Papa Francesco, per i ragazzi che vengono ospitati all'interno della comunità.
3: Chi sono i giovani che sono lì ospitati a Quarto, se non sbaglio?
5: Sì, esattamente, a Quarto, e sono ragazzi che provengono appunto da percorsi penali, tutti insomma minori, da storie di forte fragilità, di grande povertà socio-familiare, socio-culturale, appunto che provengono da territori dove ci sono grandi criticità che ancora insomma si cercano costantemente di combattere.
3: E come nasce la tua passione, diciamo così, credo che sia una vocazione poi di fatto la tua, per comunque ecco, stare con questi ragazzi, potresti stare con altri ragazzi a fare volontariato, invece perché proprio loro?
5: La scelta nasce veramente da qualcosa di personale rispetto al mettere al centro la persona con tutte le sue competenze, con tutte le sue fragilità, ma la persona che ha necessità di essere accompagnata in un momento, di essere sostenuta in una particolare situazione, perché fondamentalmente quello sul quale lavoriamo è veramente il senso di comunità che si accompagna continuamente, che cerca di accompagnare i più fragili, perché la lettura nasce dalla storia di questi ragazzi che fanno un'azione che sicuramente non è corretta, ma che in quel momento magari erano soli, non avevano qualcuno che li potesse sostenere, qualcuno che li potesse accompagnare, qualcuno che gli potesse dare un'altra visione.
3: E questa è la missione di Caritas, mi viene da dire, Cinzia Neglia,
4: sì,
3: a prescindere dal carcere o meno, è proprio quella di ridare una direzione, una dignità, riscatto.
4: Far sì che le persone riescano a capire quali sono le risorse positive che loro hanno e che loro hanno come identità di persona. E infatti questo è uno dei primi obiettivi che si pone il progetto Giove, cioè quello di trasmettere dei valori, quello di partire dall'acquisizione della consapevolezza dell'errore, che a volte non c'è.
3: Chiaro.
4: Ma non c'è perché non hanno avuto adulti di riferimento, perché non hanno avuto un contesto che gli insegnasse a distinguere, no? A fare discernimento. Quindi il primo lavoro è fare questo. E la cosa interessante del progetto Job è che questo lavoro intendiamo farlo sia con i ragazzi che hanno problemi di giustizia, ma anche con i ragazzi che andremo a incontrare nei loro luoghi di vita, nelle scuole, negli oratori, nelle parrocchie, perché comunque il concetto che diceva anche prima Valentina è di fare comunità, quindi di mettere insieme le persone in quanto sono persone e quindi tutte preziose agli occhi di Dio. Poi c'è chi ha avuto la possibilità di non fare errori perché qualcuno glielo ha impedito in qualche modo, no? O l'ha educato a non fare.
3: La rete sociale, no?
4: E certo. Chi non fa? E l'altro è il discorso della rete sociale, cioè l'idea di coinvolgere anche dei giovani che sono fuori dal contesto del carcere e far sì che le vite si possano incontrare. Cioè il discorso è creare delle relazioni significative, essere punti di riferimento. Ovvio che tutto questo è complicato dalle regole del carcere, dal loro non poter uscire, quindi lì c'è la creatività poi della carità, no? Riuscire a trovare quelle attività, quelle occasioni per cui i ragazzi possano incontrare anche il mondo esterno.
3: Ascoltiamo un po' di musica, ci arriva da Samuele Bersani, si intitola Giudizi Universali.

0: sul giudizio universale di Samuele Bersani ricomincia la nostra puntata in cammino, siete sempre all'ascolto di Inblu 2000, oggi stiamo parlando del progetto Jobel in cammino con i giovani detenuti attraverso percorsi di formazione, accompagnamento e inserimento lavorativo. Il progetto Jobel crea opportunità e autonomia verso un futuro migliore per chi vive la realtà carceraria, una buona pratica di Caritas italiana che per offrire un segno concreto di speranza. Ne stiamo parlando con Cinzia Neglia, che ringrazio ancora per essere qui con noi, referente dell'ambito giustizia di Caritas italiana, e collegata con noi al telefono c'è Valentina Vellone, che è un'operatrice di Caritas Pozzuoli. Quanto è importante, Valentina, una realtà anche in quella in cui tu agisci, hai parlato di Casa Papa Francesco al centro di Centro Regina Pacis lì a Quarto, e anche c'è un segno di speranza per un territorio. Pensiamo anche a che territorio è quello lì, no? Spesso si sente raccontare tutto quell'interland per altro tipo di cronaca, che magari porta i giovani ad entrare, no? Purtroppo nei carceri minorili, e dopo invece c'è un segno di speranza, no? Ogni rosa ha la sua spina, ma ogni spina ha la sua rosa, diceva Chiara Lubick.
1: Assolutamente sì, speranza, è proprio così. E il progetto Jobel rappresenta una grande opportunità, un'opportunità non solo per i ragazzi, come abbiamo detto, ma un'opportunità per il territorio. Un'opportunità per il territorio che sceglie di investire in educazione, in responsabilità, in possibilità di cambiamento. E quindi anche una lettura totalmente diversa, e abbiamo necessità, no, di questi segni. Ovviamente ritorna a centrare il tema della partecipazione e anche dell'incontro appunto col territorio, perché il progetto vuole svolgere un lavoro di sensibilizzazione territoriale, aiutando i ragazzi a riflettere sul tema del pregiudizio e a prepararsi gradualmente a diventare testimoni consapevoli di percorsi di cambiamento possibile.
0: Che profilo di volontari entreranno in carcere, Cinzia Neglia, per insomma raccontare e accompagnare questi giovani?
2: Entrare in carcere non è semplice, quindi i volontari devono essere prima di tutto autorizzati, ma prima di essere autorizzati devono essere formati, perché ci vuole una formazione specifica. Una formazione specifica che nel progetto è prevista, ovviamente, e quanti e chi ne entreranno dipenderà molto dalle realtà locali, quindi anche dalla situazione che in quel momento l'IPM vive, anche dalla situazione della carenza di personale che negli IPM esiste, no? Perché noi, guardandolo da fuori, si fa presto a dire questi danno i permessi, quelli non li danno. Dipende anche molto da come poi possono essere gestiti. E l'importante per della formazione, perché ci vuole una formazione che renda i volontari capaci di interagire con i ragazzi, che comunque è un'età particolare, che comunque hanno una realtà particolare alle spalle. Non dimentichiamo che, oltre a essere soprattutto i ragazzi fragili, ci sono molti ragazzi stranieri non accompagnati che finiscono in carcere. Cioè, ci sono le problematiche che vanno ad aggiungersi a quelle che sono le problematiche normali dell'adolescenza, che già non sempre è semplice da gestire. E poi c'è una formazione specifica, perché nel carcere comunque ci sono delle regole che il volontario deve capire, conoscere, anche per non dare ai ragazzi delle speranze che poi non possono essere realizzate.
0: È un volontariato specializzato.
2: È un volontariato però che sarà anche molto presente nel territorio, cioè non servono solo i volontari che entrano nel carcere, ma ci sono anche volontari che agiranno nel territorio, non solo per un discorso di sensibilizzazione e animazione della comunità, che abbiamo reso come progetto nazionale obbligatorio, tra virgolette, in tutti i territori, cioè in tutti i territori si svolgeranno azioni di questo genere, ma anche per tutti quei ragazzi che nei servizi Caritas o di altre associazioni saranno accolti per messa alla prova, per attività di volontariato, cioè tutte quelle attività che alcuni ragazzi possono fare all'esterno possono essere fatte se c'è una comunità che li accoglie, un servizio che rende disponibile la loro presenza, ma soprattutto dei volontari che gli sono accanto.
0: Valentina Vellone, che ricaduta ha questo tipo di attività, anche nelle precedenti che avete magari realizzato, sulle comunità, ad esempio sulle parrocchie delle nostre diocesi?
1: Certo, questo è veramente un aspetto importante e significativo, perché la socializzazione e l'apertura, insomma, con il territorio, anche con le parrocchie, attraverso degli incontri, attraverso dei momenti in cui i ragazzi hanno possibilità di conoscersi, di sperimentarsi, di confrontarsi, è sicuramente un'opportunità sia per i ragazzi che provengono appunto dal percorso penale, sia per i ragazzi che frequentano le parrocchie, gli oratori, ed è un incontro che genera veramente dei momenti di grande bellezza.
0: E poi è bello il titolo, no? Cinzianeglia, Jobel, da quel senso della restituzione, no? Del giubileo.
2: Sì, il senso del giubileo, anno di restituzione, anno di liberazione, anno di tutti quei sentimenti che dovrebbero essere recuperati, no? In questi tempi che la vita ci offre come momenti per crescere. L'altra cosa che penso sia importante sottolineare è anche che è un movimento di chiesa, nel senso l'aver voluto fare questo progetto in sintonia e in collaborazione con i cappellani, ma anche tutto il discorso delle varie pastorali che contribuiranno, certo. Perché abbiamo pastorale giovanile, che ovviamente darà una grossissima mano, darà una possibilità appunto di far incontrare giovani della stessa generazione ma con contesti completamente diversi, e in ogni territorio, a seconda delle realtà presenti nel territorio, verranno attivate proprio per un lavoro di rete, perché poi è questo che dobbiamo fare.
0: Io vi ringrazio per la vostra testimonianza. Abbiamo parlato del progetto Jobel di Caritas Italiana. Ringrazio le nostre ospiti che ci hanno raccontato tutto anche con grande passione. Cinzia Neglia, che è la referente dell'ambito giustizia di Caritas Italiana, e grazie anche a Valentina Vellone, operatrice della Caritas della diocesi di Pozzuoli. Alla
2: grazie
0: prossima e buon cammino.
1: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio il nostro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito scaricando il podcast www.radioinblu.it. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
2: RNC, notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita, l'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa, della sposa che dona la vita per il suo uomo, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Signore, il te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli istanti che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io porgo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la

0: nella bella sua pace, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore è pieno con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. RNC, notte di classica.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini. Tancredi, atto primo. Di tanti palpiti. Tancredi e Fiorenza Cossotto. Frederica von Stade. Frederica von Stade per gli americani. Lucia Valentini Terrani.

Di Gioachino Rossini, dall'atto primo di Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti. Le voci parallele di Tancredi erano di Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani. RNC, note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling, in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese. RNC, Notte di Classica. Johann Friedrich Reichhardt rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Noos, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gert Noos, contrabbasso. RNC, note di classica. Verdi, Rossini, preghiere. Giuseppe Verdi dall'atto quarto di I Lombardi alla prima crociata, O Signore dal tetto natio. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto quarto de I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo. Gioachino Rossini, dall'atto terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, Joan Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browning, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo.

Gioachino Rossini dal lato terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browne, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo. RNC Note di classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Wilhelm Melcher e Ida Biller, violini. Hermann Foss, viola. Peter Buch, violoncello, e con Wolfgang Böschel, secondo violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956, Mellos Quartet, Willem Melcher e Ida Bieler, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello. Note di classica. Manuel Maria Ponce. Da Follia ascolteremo le variazioni da 16 a 20 e Fuga, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato le variazioni dal numero 16 al numero 20 e la fuga finale. Chitarrista Diego Milanese. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 1 in re maggiore. Presto, andante, finale presto. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio allegro. Andante. Menuetto allegro. Allegro spiritoso. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965. Grande staffetta sinfonica con passaggio di testimone. Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Allegro molto, andante, presto. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551. Jupiter. Allegro vivace. Andante cantabile. Menuetto allegretto. Molto allegro. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551. Jupiter. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21. Adagio molto. Allegro con brio. Andante cantabile con moto. Minuetto. Allegro molto e vivace. Adagio. Allegro molto e vivace. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.